E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Radio 3 Telesuona.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: next.
1: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
2: Chi fa parte della squadra dei neri alzi la mano.
3: Beh,
2: no, ah, sei sì. No, tu sei Lilla.
3: Tu sei Lilla.
4: Ho capito,
3: sei
4: dei neri. Scusate,
2: il Lilla. No.
3: Il Lilla ha perso ieri, è Lilla.
4: Sì, sì.
2: Chi era Lilla? Perso. Chi è?
3: Col Betis.
4: Cioè Lilla.
3: Sì, però Lilla.
2: Ah, scusate,
3: Lilla.
2: Ho capito, ho capito.
4: Comunque ci sta perseguitando questa mappatura. Non so se avete sentito l'ultima notizia.
5: Ancora con la mappatura.
3: Sì, ma
5: c'è la
3: tu?
5: La mappatura dei locali, non so di cosa.
3: Mappatura dei locali.
2: Sì. Sì, è sempre.
3: Tu l'hai mai fatta la mappatura dei locali?
2: Sapete che no, potrei cominciare oggi.
3: Io l'ho fatta.
2: Ah!
3: Io l'ho fatto la mappatura.
2: Com'è andata?
3: Non finisci bene.
2: Ah,
3: nel senso,
2: no.
3: Se tu storto dopo aver finito tutti i locali,
4: sei abbastanza. Quanti locali hai, scusa?
2: Sì, esatto.
3: Io c'ho 8 e mezzo,
4: un più un castello,
3: un castello con la torre. Sì, sì.
2: Allora, intanto buongiorno Gianluca Albisetti. Ecco, volevo cambiare lo sfondo, non lo trovo, poi me lo metti tu, Mikey, perché io con lo sfondo sì. Ticino News non sono credibile.
3: Margherita,
5: c'è qualcosa, sapevo,
3: ma non mi hai notato la camicia?
2: Sì.
3: Acqua mare, diciamo, allora, neanche tanto pulita.
2: Allora, amore, in realtà cercavo la tua complicità perché è qui il color gelato puffo.
3: Eccolo, dove l'ho visto,
2: eccolo, barra ghiacciolo all'anice.
3: Che
2: buono.
3: No,
2: non ti piace
3: l'anice?
4: Ma
2: no,
4: va.
2: Il ghiacciolo all'anice sì, non la sambuca, scusatemi a chi produce sambuca.
4: Ghiacciolo sempre alla menta, ragazzi, sempre alla menta. Però adesso non è che perché si veste così.
5: Scusate, ma è un anno che mi perseguita, non è che puoi arrivare adesso a far finta di...
4: Chi ti perseguita?
2: Noi.
5: Chi?
4: No, però voi avete fatto il test
2: delle... ma tesoro, ma Giallo è uno di noi.
3: Questo è spalmato di test. Questo
4: però quello recente, occhio per occhio.
5: Occhio per occhio?
4: Occhio per occhio?
5: Non ho memoria.
2: Però questo io non l'avrei saputo se non avessi ascoltato la nostra ascoltatrice.
3: Quindi non ci ascolta.
4: Non ci ascolta? Non ci ha ascoltato? Occhio per occhio?
3: 60 qua.
2: Scusatemi, allora se glielo chiedete così forse non funziona, ma se glielo chiedete così...
3: Occhio per occhio, 60 qua, 60 qua.
4: Ma non fa parte del...
5: Non faccio parte.
3: Non fai parte,
2: no,
3: però
2: raga,
3: non vantarti.
2: No, Gianluca è fuori dal cerchio della fiducia.
5: Mi dispiace.
2: Era 60 qua, occhio.
3: Occhio per occhio, 64.
2: Non ti fatto ridere.
3: Sì. Solo Michael non l'ha capita.
4: No, ma adesso io faccio il fenomeno. Se uno non la capisce, ma arrabbio.
5: Sì.
4: Ma come fai? Come fai? Non capita il volo,
2: certo.
4: Io.
2: Certo. Va bene, allora ragazzi, facciamo andare via il nostro Giallo, sì, povero. Ciao Giallo,
3: ciao.
2: We love you.
3: Sì.
2: Facciamo partire lo sponsor della chiusura del traffico, ok? Che non è il nostro. Chiusura traffico. Ok, facciamo un applauso al nostro sponsor. Ragazzi,
3: un applauso, detto.
4: Noi aspettavamo qualcuno che ci portava i funghi. Ma mi sta chiamando Stefano. Stefano!
6: Sono alla porta.
3: L'abbiamo già messo alla porta?
2: Allora, Stefano, aspettaci un secondo che facciamo partire la sigla e arriviamo.
6: Ok.
2: Arriviamo. Adoro questa
3: ciao, dopo.
4: Ciao Stefano.
3: Ciao, ragazzi, ciao, ciao.
2: Lo sapete che non possiamo cominciare senza...
7: Come mai e basta.
1: Ecco. Amici in affitto è presentato da... Banca Stato.
2: Mi piace mettere in intramezzo lo sponsor che prende un po' più di visibilità, no?
3: Prepariamo il prezzemolo fresco perché signori e signori stanno arrivando i funghi, sì. Dai forza!
4: Da Cari, da Cari, funghi di Cari.
3: No, non è più, è diverso, non è Cari.
2: Sulle mani!

0: Gigi?
1: No, no, purtroppo c'è Michael.
2: No.
3: C'è Stefano.
2: Infatti, scusatemi, questa va rifatta. C'è Gigi, no? C'è Michael? C'è Gigi?
3: No, c'è Stefano, il fingiat.
2: Ecco.
4: Non è solo il fingiat, non è che lo racchiudi.
3: Ma andiamo a prenderlo, no? Perché è fuori, eh.
2: Vai,
3: andiamo a dire, vai. Vado io a prenderlo,
2: vai,
3: veloce?
2: Sì, vai veloce.
3: Voi state qua, tenete.
2: No, però posso dirvi che io farei una pausa musicale e poi andrei a prenderlo?
5: Allora facciamo,
2: sì,
5: una pausa
2: adesso
5: musicale.
2: Andiamo.
4: Ma perché? Lo mandavi?
2: Vabbè, vai,
3: vado
2: ma
3: prendo.
2: Ora che poi va a prenderlo, poi lo porta in onda, passa 10 minuti, ci licenziano. Sì. Vabbè.
4: Allora intanto, buongiorno, sì,
2: buongiorno
4: gli amici in affitto.
2: Max, Lins.
4: Margherita.
2: No!
4: Ehi!
2: Vieni Stefano, vieni subito in onda, aspetta, ecco qua.
4: Io Stefano lo immaginavo diverso.
2: Lo sai che anche io!
4: Lo immaginavo diverso.
2: Stefano, anch'io, vero?
4: Vero.
2: Ti aspettavo un po' più, come poteva essere Stefano? Aspetta, no, non scoperchiarli adesso quei funghi, eh? Fermo.
4: Io mi aspettavo un taglio alla moicano, cioè rasato con
2: alla
4: cresta.
2: Ruby, alla Ruby?
4: Alla, sì, però Ruby non è moicano, è l'ultimo dei moicani,
2: ah,
4: è diverso.
2: Ah, ok.
4: Va invece
2: bene.
4: No.
3: Caro Stefano, il microfono è questo qua.
5: Okay,
3: che
5: okay.
3: Sembra un po' un fungo, no?
5: Sì, sì, infatti.
2: Stefano, benvenuto, vale. Che piacere. Ciao.
5: Ciao, piacere.
4: Allora. No, aspetta, fermati, Margherita. Allora, intanto, scusami, Michael, se tu inviti l'ospite, gli sistemi il microfono davanti alla vai che lo lanci in
3: balia. Allora, gli ho già messo le cuffie, devo mettere anche il microfono.
4: più vicino.
2: Potresti fare anche di più.
3: Così, più vicino.
5: Più vicino.
4: Non così il microfono, ma in piedi. Ma devo dirvi tutto, come stare
2: però,
4: come bambini.
2: Povero.
3: Perfetto.
2: Okay. Michael è appena arrivato. Allora facciamo così, fatemi andare in musica Stefano, così ci sistemiamo bene e torniamo perché vedo che hai un cesto carico di puntini. No, non spoilerarmi nulla.
4: Stefano,
2: un po' anche agli amici di
4: Tu metti sempre il gilet? È una cosa che metti sempre il gilet?
5: A dire la verità, perché ci porto un po' le cose quando...
4: Ah, è una specie di
2: marsupio.
5: Esatto, però stamattina quando sono uscito a Comano era un po' freschino, ho detto...
4: Ah, ma è un gilet, ci sta.
5: Chi lo sa?
4: Sì. Ok.
2: Va bene. Allora, gilet o non gilet? Io fossi in voi metterei su Teleticino, perché secondo me ne vale la pena, dai.
3: Sento anche un profumino qua, ragazzi.
2: Vuole la sua parte.
4: Stefano, mi ricorda qualcuno.
2: Anche a me, zitto.
4: Hai fatto l'attore.
5: Eh?
4: Tu hai fatto l'attore.
5: Sì, i tempi di Top Gun.
2: Eccolo!

0: a Stefano, che è passato a trovarci tra l'altro con una miriade di cose nascoste.
1: Applauso Stefano. Applauso.
2: Grazie
0: Stefano. Intanto facciamo un piccolo check. Sì? Fuori onda ci hai svelato il tuo lavoro, che devo dire è un lavoro, è la prima volta che sento un addetto a questa specifica cosa. Cosa esatto. Fai nella vita?
2: Io sono architetto e ho la formazione di esperto antincendio. Esperto antincendio in Ticino, che hanno questo titolo di studio, saranno una quarantina di persone.
1: Ah.
2: E ci occupiamo della sicurezza antincendio in generale. Quindi, ad esempio, è stato costruito lo stadio di Lugano.
0: Ti sei occupato tu?
2: Sì.
1: Ma dai!
0: Anche delle buvette? Che deficitano un po'.
2: No.
0: Adesso
2: no,
0: vanno bene.
2: Solo della sicurezza, ma sicurezza, vabbè, antincendio, ma anche sicurezza a 360 gradi. Perché ad esempio le buvette degli ospiti, se avete visto, hanno una griglia apposta per non far entrare
0: i facinorosi.
2: Esatto, quel parolone lì che lo sbagliavo sempre anche alle riunioni. Quindi nessuno può entrare a far casino e far del male a chi lavora lì, no? E in più, se c'è un problema, scende una serranda tagliafuoco
0: che protegge
2: chi lavora dentro. Quindi ci sono degli aspetti che anche quando hanno fatto forse le porte aperte qualcosa hanno svelato, ma sì, non sì, proprio sì, tutto al 100%.
0: Stefano, quindi tu ti occupi di questo, è bello, però è una cosa importante comunque, un lavoro che va fatto in modo impeccabile, perché non c'è modo di tornare indietro.
2: Sì, infatti poi là ci sono degli articoli di legge, quindi a livello svizzero, a livello cantonale, che ovviamente obbligano i proprietari di edifici di fare anche questi controlli, non solo fare il collaudo, ma nel tempo a seguire di tenerli sempre a norma di legge gli edifici.
1: Okay. Ma fra i tanti lavori come mai ti è venuto in mente proprio questo?
2: No, io sempre ho fatto per 25 anni architetto e direzione lavori. Nel frattempo che facevo questo ho fatto anche questa formazione per diventare prima specialista antincendio, che può fare solo determinate categorie di edifici, fino poi arrivare al titolo di esperto antincendio.
3: Ok, però ci sono degli articoli di legge anche sul numero di funghi che si possono strappare alla madre terra.
1: Esatto.
2: Articoli di legge dei funghetti. Vabbè, noi in Ticino stiamo ancora bene perché non sono definiti dei giorni di non raccolta, a differenza dei grigioni, perché nei grigioni i primi 10 giorni di ogni mese non si può raccoglierli.
0: Invece qua sempre in Ticino.
2: Qui sempre, no? Se tu vai al San Bernardino fino all'11 del mese non li tocchi.
0: Ho capito.
2: E porti a casa 2 kg a persona.
1: Ah.
2: Mentre in Ticino si possono raccogliere tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 7 di sera, questo è importante. Perché c'è in giro gente con la pila alle 6 di mattina, ma c'è anche il guardiabosco col binocolo che ti controlla.
1: Ti danno la multa in quel caso?
2: No, non si può fare.
0: No, non solo ti danno la multa, lasci lì anche i funghi nel caso.
1: Ah, pure!
2: Lasci lì i funghi. E in questo mese, che è il periodo di caccia alta, ad esempio. Noi su dove abbiamo il rustico abbiamo incontrato i cacciatori e ci hanno raccomandato dalle 5:30 di mattina alle 9:30, se entri nel bosco non sotto la strada ma sopra con la mantellina bella fosforescente,
0: se no rischi di prendere,
2: rischi di essere impallinato.
1: Ah.
2: E alla e al pomeriggio, oddio, dalle 16 alle 20 la stessa cosa.
1: Scusami, non ho capito, ma per i cacciatori?
2: Sì, perché non è che c'è il divieto di raccolta funghi quando c'è la caccia, però ovviamente i cacciatori, alle persone della zona che conoscono, ovviamente fanno un po' questa raccomandazione.
0: Certo.
2: Perché a me è successo un anno, alle 6:30 ero sotto una bruga e sentivo.
1: Oh.
2: E dico, chi è il mio amico? Guardo e in mezzo alla bruga c'era un seggiolino con un cacciatore che puntava.
3: E quello era il grilletto, quel rumorino lì.
2: Il grilletto.
1: Oddio!
0: Seggiolino tipo arbitro da tennis,
2: sì,
0: sai?
2: Sì, esatto.
0: Aspetta che passa la pallina, poi vedi te.
2: E infatti mi dice la prossima volta non vestirti di nero, perché sparo.
3: Sì. Però se hai la pila in testa, diciamo, la pila in testa dovrebbe salvarti, perché gli animali non girano con la pila in testa.
2: No, appunto, però di renderti bello visibile. Anche una sera, sabato, eravamo su e siamo usciti in mantellina, quella dell'automobile, arancione, gialla.
0: Allora Stefano,
2: però
0: facciamo
2: quella è un po' uno svantaggio, perché chi passa per strada dice: ah, guarda su lo Stefano che raccoglie i funghi, perché sei bello visibile.
0: Sì, no, no, è giusto.
2: Come chi gira col sacchetto bianco nel bosco, no? Ecco.
0: Allora,
2: quindi
0: Stefano,
2: questo è un po' il
0: facciamo così:
2: resume.
0: Che ti vedi in affanno. Tra l'altro, se portiamo anche un bicchiere d'acqua allo Stefano, che c'ha, sì, la lappa secca, lo vedo da qua.
3: Sì. Lui alle sette e mezza deve andare, giusto?
0: Ho capito.
3: Che
0: sì, no. Puoi bere prima delle sette e mezza, ti sparano, cioè, i guardiacaccia. No, no, no, allora, bevo, facciamolo bere.
1: Quindi, beh, i funghi li scoperchiamo dopo il pezzo.
2: Va bene.
1: Dai.

0: e Radio 3 te le suona.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
8: E i consumi?
7: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
8: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
9: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Stefano, addetto alla sicurezza antincendio, io spero si dica così, e questa è la nomenclatura, sì.
2: Esatto, sì.
1: E
2: sì.
1: Fungiat.
2: Fungiat.
1: Allora, intanto ci sono due facce del Fungiat, cioè quello che mantiene il segreto sui posti che ovviamente bazzica, esatto. E ci mancherebbe altro, però c'è la generosità di fondo, perché io ne conosco un po' e devo dire che una volta che ha sistemato il proprio frigo, comunque dona anche agli altri, questo non è da certo. Tutti. E tu l'hai fatto oggi perché hai portato un po' di funghi.
2: Tornando ieri ho portato il regalino al mio capo, poi un altro amico che mi porta sempre le melanzane, mi sono fermato da lui, gli ho lasciato in bocca l'etere,
1: ho fatto
2: 3-4 consegne, le ho fatte.
1: Ecco, noi cosa ti diamo per meritare questo po' di roba?
2: Niente,
1: è uno scambio di amicizia.
2: La vostra amicizia.
3: No, tu sei venuto in realtà a ritirare il costume. Tu sei venuto a ritirare il costume e il coso. Il capelin.
2: No, il costume
4: e
2: digestivo.
3: Ah, un digestivo hai vinto?
4: Sì. Noi l'abbiamo sentito proprio perché ha vinto con Narin, ma non c'è ancora, non è ancora qui oggi.
1: Va bene. Ma non è un digestivo, è un digestivo.
4: No, però aveva fatto l'amaro di carciofo e quindi
2: Va bene con nocino.
3: Ci dicevi che il costume probabilmente non ti andrà bene.
2: Lo metto qua, lo metto al gatto.
3: Lo metti al gatto? Perché hai due gatti, giusto? Su Acari.
2: No, ma io c'ho un amico, un caro amico sui mondo dai monti che ha due bambine di 7 anni.
4: Perfetto.
2: Quindi
1: ma cosa se ne fa del costume sui monti?
2: Abbiamo costruito un biotopo.
1: Che è uno stagno.
2: È uno stagno. Esatto.
1: Sì.
2: Perché c'era tutta l'acqua del paese che scendeva e quindi piuttosto che farla andare fino giù all'autostrada abbiamo deciso di
1: raggrupparla.
2: Di raggrupparla lì.
1: E quindi il costume, i bambini li usa, è carino.
2: Sì, di solito entrano in mutande, almeno un costume.
1: No, giusto. Allora intanto di che funghi parliamo, porcini?
2: Sì, sono tutti della specie Boletus, quindi ovviamente i porcini, come tutte le specie, poi ci sono diverse sottospecie, però io ho imparato ancora ai tempi che furono dai miei nonni e dei miei parenti che vanno in ristorante a raccogliere solo
1: a riconoscerli bene
2: e raccogliere solo il classico porcino, ecco, Boletus.
1: Ci sono alcuni di cui non sei sicuro perché quelli vanno mai, è solo quello che intendo.
2: No, assolutamente no, anche perché a parte che nei nostri boschi non ci sono almeno nella zona della Leventina non ci sono infinite qualità di specie diverse di funghi, quindi
1: sì,
2: non
1: sono quelle più o meno.
2: Non si può sbagliare. Dopo c'è gente che dice: ah, io non li raccolgo perché non li conosco, però alla fine c'è il fungo con le lamelle di diversi colori, o c'è la mazza di tamburo, o ci sono le chanterelle, quelle gialle, che anche quelle raccogliamo.
1: Molto buone.
2: Ecco.
1: Tra l'altro ti vedo la pelle molto. È una bella pelle.
4: Sì,
3: è vero.
1: E secondo me l'aloe vera, tu fai uso di aloe vera.
2: Sì, lo bevo tutte le mattine.
1: Si vede.
2: 50 millilitri al posto della pastiglia del colesterolo alla sera, che mi faceva ingrassare. Sì.
1: Ah, ok.
2: Ecco, quindi.
1: Ma te la spalmi anche in faccia? Perché
2: no, la bevo solo un bicchierino.
3: Ma quando sei in montagna, che tipo di ecosistema hai? Cioè, anche con chi ti interfacci? Hai due gatti che si chiamano?
2: Due gatti che si chiamano Aya e Tommy.
4: Aya.
3: Perché è quello che graffia.
2: Aya.
3: E poi c'era una compagna.
2: Che ha 3 anni, c'è la mia compagna Alice. E poi tanti amici, perché ormai su e
1: vi conoscete.
2: Sono 20 case, quindi tutti passano, tutti suonano la campanella, quella che abbiamo fuori.
3: Ma su l'acqua è corrente?
2: C'è l'acqua corrente buonissima, tra l'altro.
3: Elettricità?
2: Ottima. L'elettricità no.
1: È in Leventina comunque. Non è che è proprio.
2: L'elettricità è stata tirata l'anno scorso, hanno fatto delle predisposizioni. Quindi chi si vuole allacciare deve mettere a norma il proprio rustico e poi si può allacciare. Se no, attualmente la maggior parte hanno il pannello fotovoltaico, il pannello solare.
1: Sì.
4: Sembrava quasi Survivor dalla descrizione.
1: No, io invece me lo immagino un bel posto, anche perché li ho bazzicati, ci sta.
4: Se non devi scappare subito, vero? Hai il tempo di ascoltarti i Green Day con noi? Dai!
2: No.
4: Questa secondo me ti piace.
2: Deve essere alle 8.
1: Lui già parla di altro. Già andato
2: un parco. Poi almeno vado via. Tranquillo, bello felice, non boccio nessuno.

0: salutiamo anche Ruben Bassi che ci sta appunto riprendendo. Grazie, grazie mille. Allora Stefano, è arrivato il momento. Noi ti ringraziamo a priori perché già ho visto il cestino e già è bello traboccante. Vorremmo così stappare i funghi, capire un po' cosa c'è sotto. Allora Ruben, io ti consiglio di andare vicino, Michael, dagli una mano e scoperchiamo.
1: Come mai abbiamo usato la carta alu?
2: Cioè la carta alu, la carta normale, la carta da cucina appiccica sul fungo.
1: Perché il fungo è appiccicoso? Non lo sapevo, e io non ho a che fare con i funghi.
2: Perché
1: non
2: infatti c'è anche gente che mette i funghi a seccare, perché anch'io certi li ho fatti secchi, quelli che vanno, sono già un po' andati.
1: li fai seccare,
2: ma li devi mettere su una. Ho creato delle griglie con la rete, i listoni. Non puoi appoggiarli sui giornali perché il giorno dopo sono attaccati sul giornale.
3: E non li mangi più, ora che li pulisci.
1: Nel caso, se voleste utilizzare il giornale, sempre Corriere del Ticino, mi raccomando.
0: Sì, perché è l'inchiostro che ha quel gusto in più.
1: Allora, attenzione, siamo pronti a scoperchiare, lo fai tu con le tue mani.
3: Aspettate.
1: Cos'è successo?
3: Aspettate che devo creare un po' di suspense.
0: Sì, sì. Con i tuoi tempi, tranquilla. Vai, meraviglia, signori! Alziamoli un attimo e facciamoli vedere in camera, vi prego.
1: Alzala!
3: Ragazzi, altro che Simba, guarda qui!
0: Mamma mia,
3: sai che mi sto commuovendo, giuro, la pelle d'oca.
0: Ma tutti per me, tra l'altro, quindi per i prossimi sei mesi. Che bello.
3: Mamma mia, Ste.
0: Puliti come veramente perfetti, bello, bello, bello.
3: Quanto,
0: grazie,
3: quanto
0: Stefano.
3: Quanto ci hai messo a raccogliere un po' di roba così?
2: Questi? Con l'annata eccezionale di quest'anno, un'oretta.
3: Davvero?
2: Sì. Anzi, alcuni li ho pure schiacciati, non bisognerebbe dirlo.
3: Scusami, ma
1: cos'è che va mangiato del fungo?
2: Tutto.
1: Anche il gambo?
2: Tutto.
0: Ma Michael, ma dove hai vissuto fino all'altro ieri?
1: Tutto. Io pensavo solo sopra il cappellino.
3: Senti, ma Ste, tu ricevi anche commissioni dagli amici che non ci hanno sbatto di andare a prenderli, ti pagano e ti dicono Ste, vai tu.
2: Infatti c'erano degli amici, mi dicono: ma adesso cosa fai? Li vendi? Li ho puliti, li ho congelati, cioè quelli piccoli li ho messi sotto olio.
3: Buoni.
0: Quelli secchi per seccare, il risotto magari più avanti.
2: Se calcoli che 5 kg fresco diventa 500 grammi secchi, quindi
0: certo.
2: Sì, perché il fungo l'80%
3: sta facendo i calcoli.
2: L'80% del fungo è acqua, quindi il fungo non è né un legume né una verdura né un carboidrato né niente, quindi per la dieta
0: è perfetto.
3: Sono perfetti.
2: Frutto ma della terra ideale.
3: È vero che troppi funghi però non vanno bene.
2: Non vanno bene. Però ieri sera, ad esempio, mi sono fatto la classica pizzettina congelata. Ho detto: buona. No, fondiamola un attimino. Ho preso uno così, fette, e gliel'ho messo sopra.
0: Ma scusa, Stefano, perdonami. Ti mangi quel po' di funghi e poi prendi la pizza congelata. Ma scusa, anche tu. È un abbinamento assurdo.
2: Io ti capisco. Non c'era tempo. Ieri sera non c'era tempo.
0: Ho capito.
2: Ti ho detto: l'ultima volta ho guardato l'orologio, erano le 2:22. Esattamente. Il forno segnava 2:22
0: di notte.
2: La mia compagna non si è fermata un secondo a pulire questo coltellino.
0: Brava Alice.
2: All'impazzata, quindi devo ringraziare anche lei. E io dicevo: questo cestino, perché qua ci sono dentro anche quelli fatti a tre, ci sono diverse tipologie, quindi bisognerebbe un pochettino.
3: Senti, tra l'altro, 2:22.
2: Un fungone così. Saranno tre etti. Poi porcini, ci sono anche quelli tutti bianchi che sono i porcini albini. C'è quello marrone più scuro, quello marrone più chiaro. Questi qua tu vai, vedi solo il sopra perché tutto il resto è in mezzo agli aghi di pino, quindi non vedresti nulla.
0: Però tu li hai visti perché sei abituato.
2: Infatti c'è gente che passa, ciao Stefano, col cane vanno. A un metro, ce ne sono lì tre o quattro.
3: Zitto, ciao.
2: E non li vedono, quindi bisogna anche un attimino avere.
0: Stefano, dammi retta perché sono le 7:31, so che tu hai degli appuntamenti. Ti ringraziamo davvero per essere passato, grazie di cuore. Bravo.
2: Grazie
1: Stefano.
2: Bene.
0: Senti, ti rinviteremo.
2: Sì,
3: per forza.
0: Magari quando c'è un periodo, cos'è che possiamo mangiare? Cos'è che possiamo scroccare ancora?
2: No, si potrebbe fare il contrario. Venite in monti, si fa una grigliata e poi si va a cercare i funghi.
3: Mi sembra un'ottima.
1: Quando vai sui monti, facci sapere che magari ti facciamo un colpo di filo, come sta di Singhialetto.
2: Fine settembre andiamo di nuovo, 4 giorni.
0: Va bene,
2: ma
0: ci sentiamo. Grazie Stefano.
3: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Oggi è una giornata felice non solo perché abbiamo ricevuto i funghi, che devo dire onestamente io non è che sono un fan dei funghi.
2: Meglio, meno uno.
1: Dividiamo in due. Invece no, mia madre e mio padre sapevano e mi hanno detto prenditi la tua quota.
3: No, sciura Claudia, no, mi dispiace, bello, no. Finché non porta, che so, torta di mele la mattina, no.
2: Però vedi che mamma Claudia si ricordava e ha detto oggi sì, non farti fregare dai tuoi amici.
3: Esatto. Beh, certo. Allora facciamo così, dividiamo in due, voi due dividete una metà e porto a casa una metà,
2: Allora,
1: non sai cosa fare con i funghi. Non sai cosa fare. Cos'è che la prima cosa che fai con i funghi a casa?
3: Stasera faccio un risottino ai funghi, l'ho detto subito. Poi li taglio a fettine e me li congelo. E di tanto in tanto li tiro fuori anche per la carne.
2: Sapete che è buonissimo, crudo, tagliato a fettine con un po' di grana, un filo d'olio, un po' di sale, un po' di pepe. Wow!
3: Prezzemolo.
1: Io prima
2: chiedevo. Io non vado matta per il prezzemolo.
1: Sul gambo e il cappellino. Qual è la parte più buona? Il gambo o il cappellino?
3: Entrambi.
1: Ha lo stesso gusto. Cioè il gambo e il cappellino hanno lo stesso gusto.
3: Sì, sì, man.
1: Non lo sapevo.
3: Non è che sotto ha un gusto amaro e sopra è dolcione. È uguale.
2: Amici,
1: la coda del pesce non è come la testa.
3: Anche perché la testa serve per fare il brodo, non è che te la sgagni così cruda.
2: Però è un'ottima osservazione, sai che non ci avevo mai pensato.
3: Guarda l'osservazione,
1: no, è vero, sì, scusa, sì. È un'altra consistenza.
2: Sono d'accordo.
3: Il fungo no, raga, ma scusate.
2: Allora, volete avere, palpare un po' con mano, toccare, toccare con mano se l'intervento è piaciuto ai nostri amici?
1: Sì, è piaciuto secondo me, soprattutto alle persone che amano le ricerche
2: vado?
1: Dei boschi.
2: Prego. Dai.
4: Dir, vice dir, state ascoltando? Mi piace questa cosa, ci piace questa cosa, fatelo diventare un format. Amici in affitto, ma con gli amici in affitto davvero che vengono in studio, troppo bello. Bravi, ciao.
3: Ma che bello!
2: A Simo è piaciuto, sì.
3: E Simo non è uno che regala,
2: no,
3: te lo dico, Michael.
2: Non regala.
3: Non regala, eh?
2: Qui dicono che cappello e gamba hanno hanno lo stesso sapore, ma consistenze diverse. Quindi quello magari ti depista un attimo.
3: Sì, ma il gusto è uguale, credimi. Anche perché quando tagli la fetta, a volte la tagli che ha proprio la forma del fungo, tipo di ancora, in mente, rimane la forma di ancora. Ecco.
2: Pensa all'ancora, ancora che io chiamo lo Carnomonti.

0: Sai cosa mi piace? È un classico del Ticino. Abbiamo parlato di funghi, ovviamente molti si sentono tirati in causa. Sono arrivate un milione di foto tipo: io ce li ho secchi, ho visto, io ce li ho sott'olio. Ed è bellissimo perché sono delle meraviglie.
1: Aspettate un attimo, Max Solis, ti prego, me l'hai fatto fuori onda un giorno che eravamo io e te. Mi fai la roba di Bubba Gump? Funghi.
0: Ma era sui gamberi.
1: Sì, però me lo devi fare così.
2: Sì, lui è bravo a fare questa scena.
1: Dai. Sì.
3: A Radio 3 facciamo i funghi sott'olio, li facciamo secchi, poi li facciamo col grana, ma li facciamo anche col rosmarino e il sale perché ci piacciono tanto. Noi della Bubba Gump gamberi non facciamo più gamberi, ma funghi.
2: Ma sai che potrei fare il doppiatore di Bubba?
1: Io sto. Lisa Moser, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Da Locarno Monti.
2: Ciao Lisa, facciamo... no, scusate, ero ancora nel doppiaggio, scusate.
1: Sentite, salutiamo Anna che domani lo va a vedere Robby e non Tom Hanks a Zurigo.
5: Ah sì, c'è Robby Williams.
0: Robby. E faccio una scommessa. Anna potrebbe anche tornare a casa con una foto, perché lei sbaglia raramente.
6: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
10: Cosa vede qui?
11: Un body check lungo la balaustra.
10: Un body che? E qui?
11: Un gol in power play.
10: E nient'altro?
11: Ah sì, era in fuorigioco.
12: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
13: Amore, andiamo al salone del camper.
14: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
13: Davvero?
14: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
13: Wow, andiamo!
15: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
16: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
6: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Allora amici, intanto ciao, buongiorno. Questa è la seconda ora insieme, non è l'ultima, eh. Abbiamo ancora un sacco di gioie da regalarvi. Mettiamola così che... magari qualcuno si convince. Sì, me l'hanno detto spesso, però per anni l'ho appoggiata ovunque, su sedie, tavoli, e non è servito a niente. Allora ho scelto di fare l'outsider.
0: Bravissima.
1: E andare controcorrente, perché magari i soldi arriveranno. Uh-huh. E vi dirò di più, ieri sera tra le mie mani è capitato un reel e non penso sia un caso. Siete pronti? Questa tizia diceva: non state a ringraziarmi, e sotto c'erano un sacco di commenti dove la ringraziavano. Cioè, nel senso, aspettate, è il classico modo di dire non state a ringraziarmi.
2: No, non fatemi complimenti e li vuoi alla fine.
1: Ecco, però, fermi tutti. Lei diceva: tu chiedi e l'universo ti darà. Basta parlarci. La formula è la seguente: ovviamente non state a ringraziarmi, va bene?
2: Sì.
1: Siete pronti?
2: Sì.
1: Aspettate che ce l'ho scritto qua. Questa sera, prima di addormentarvi, dovete pronunciare le seguenti parole. Domani mi... fermi.
2: La santona è arrivata, sì.
1: Domani mi succederà qualcosa di meraviglioso.
2: Sì.
1: Appena vi sveglio... fatemi finire. Appena aprite gli occhi, la frase sarà: oggi mi succederà qualcosa di meraviglioso.
2: Ti troncano i capelli.
1: Dopo, esatto, dopo la colazione, la frase sarà: universo, sorprendimi nelle prossime 24 ore, ma...
2: Dopo pranzo?
1: Fai in modo che io mi accorga che sei tu.
2: Ah.
1: E sotto la gente ci va, guarda, grazie. Oh, tentar non noce.
2: Sì.
1: Io sono partita dalla borsa per terra e chi lo sa dove andrò a finire.
2: Posso dire che mi sembra una...
1: Beh, non si sa mai.
2: L'ho detto.
5: Io questo video l'ho visto un qualche mese fa.
1: Ah.
5: Di questa ragazza di cui parlava, perché ne avevo parlato un qualche mese fa. Di
2: mese? Al primo non ho detto niente, al secondo c'è un problema. Ho detto, vabbè, non truncarlo sempre. Ma...
1: Intervengo o non intervengo?
2: Ma due volte! Meso! Ma scusa!
1: Che è un mix tra il mese e il miso.
5: Pensavo non vi foste accorti.
2: No, allora, devo dire che due anni fa lo avrei ammazzonato già al primo. Poi ho detto, ma no, non basta, anche tu sbagli.
1: Sì, certo.
2: Però al secondo non posso.
5: Scusatemi, chiedo scusa. Posso?
1: In compenso, scusatemi.
5: Sì.
2: Cioè, sì, ma riusciamo a chiudere un discorso?
5: Salvadanaio. No, comunque questa ragazza non ha, io l'ho vista qualche mese fa e non ha fatto una bella fine. Cioè, lei che chiede l'universo. Vai a leggere un po' di articoli.
2: Diciamo che l'universo non è che ha ascoltato proprio tutto.
1: Ma secondo me non è la stessa. Però.
5: No, lei. Guarda, io non andrei ad approfondire questa cosa.
1: Ho capito.
5: Metterei, sapete cosa? Metterei l'universo tranne lei.
2: Posso intervenire e dire la mia?
1: Sì.
2: Ma a quest'ora non facciamo l'astrotris?
1: Ah, è vero.
2: No, ve lo dico perché vi vedo.

0: più bella canzone di Max Pezzali.
1: Bella, una delle più belle, sì.
0: Bella.
2: Io ho provato, buongiorno. A fare quella frase, quella cosa, non funziona. Non funziona. La fortuna a quanto pare te la devi creare.
0: Tra l'altro ho appena finito di leggere il libro Lo Squalo, da cui è stato preso il film di Spielberg. Il libro è più bello del film. Sembra impossibile,
1: ma va.
0: Il libro è devastante.
3: E senti la musichetta?
0: Quando lo leggi sentivo la musica, giuro.

Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto!

0: mai stata a Budapest, Margherita?
1: Budapest.
2: Allora, amici, in realtà sono stata a Bucarest e non a Budapest e ricordo benissimo la scena.
1: Comunque Budapest.
2: Budapest. Ah, perché è
1: come
2: Sri Lanka.
1: No, è come Sri Lanka.
2: Ah, ok. Ricordo mio padre e mia madre in tinello, ero passata a trovarli e faccio, ragazzi, vado a Bucarest.
1: Ferma. Spiega.
0: E aveva il tinello.
1: Lui non l'ha capito. Tu devi guardarlo in faccia quando parli.
2: Cosa è successo?
0: No, non capisci. Stavo ragionando, scusate.
2: Sul tinello.
0: No, stavo ragionando su il fatto che Budapest si chiama Budapest perché è divisa in due. C'è la parte che si chiama Buda e l'altra Pest.
1: Pest.
0: E quindi mi sono detto, Bucarest, segue lo stesso principio?
1: Buca?
2: Ah, non lo so.
0: Cioè, una parte di città è Buca.
2: Può essere.
0: E l'altra è Rest.
2: C'è chi resta e c'è chi buca.
1: E l'altra è Rest. Cosa vuol dire?
0: Vabbè, comunque, magari qualcuno che... Non lo sapevi?
2: Non me lo ricordavo.
0: Budapest è Buda.
2: Non me lo ricordavo.
0: Fiume e Pest.
2: Ah, non me lo ricordavo. Beh, ma quando l'ho annunciato ai miei, faccio, ragazzi, questo weekend vado a Bucarest, mio padre. Ma porca. Perché, insomma, è la versione un po' più cheap, Bucarest.
1: Certo.
2: E mia mamma, ma che bello, pensa che l'ho visto l'altro giorno in rivista. E mio papà, Milly, quella era Budapest, nostra figlia va nella versione cheap a Bucarest. Ah, non avevo capito. Ecco, quindi sono stata a Bucarest, quindi il castello di Dracula, ecc. È stato molto divertente e molto agliato.
0: Ah, agliato.
2: Ragazzi, sì, avevo ordinato la pizza margherita, pensavo che fosse margherita, cioè che quel bianco fosse mozzarella.
1: Invece?
2: Era aglio. Tutto aglio.
1: Ma non è la marinara quella con l'aglio?
2: Ma io avevo ordinato la margherita, per loro quella era la margherita.
1: Ah, no, è la marinara. No.
0: A me è capitato una volta di sentire un bambino che dice il bambino è gioioso,
2: è
0: profumato, invece il bambino puzzava
1: di aglio.
0: Puzzava di aglio perché aveva mangiato l'aglio e non riuscivo a stargli vicino. È impossibile stare vicino a quel bambino che dici invece è affettuoso, vuoi giocarci. No. Ed è brutto però.
2: Perché diventa uno spicchietto d'aglio.
0: Ma come mai si puzza così tanto?
1: Perché si vede che nella sua dieta giornalmente magari ha del tanto aglio.
0: No, infatti è andato a mangiare un piatto di pasta dai nonni, che in realtà non sono nonni, ma sono nonni acquisiti, perché sono i vicini di casa, ma li chiamano nonni.
1: Sì.
0: Però puzzava di aglio, ma fortissimo. Io dicevo, ma cosa è successo? Sono io che puzzo. No, sono rimasto sorpreso e da lì io l'aglio non lo voglio neanche guardare.
2: A Bucarest sarebbe stato perfetto.
1: Sì, perché sono posti dove l'aglio comunque va per la maggiore, eh.
0: Mi chiedo perché noi studiamo l'aglio? Solo l'aglio studiamo?
1: No, anche il resto.
2: No.
1: Solo che l'aglio ha un odore particolare.
2: Tremendo.
0: E se mangio i mirtilli non puzzo, per dire.
2: Ma magari i profumi di mirtillo. Beh, questa è un'ottima osservazione. Amici, ho un annuncio. L'ho tenuta lì.
0: Sì.
2: Allora, ieri mi ha chiamato una persona.
0: Oddio.
2: Dopo un intervento in onda di Michael.
0: Sì.
2: Che secondo me i nostri amici, e ci confermeranno allo 079-449-9537, ricordano molto bene.
0: Sì.
2: E questa persona era all'ascolto, tu non l'avresti mai pensato, e mi ha chiamato. Canzone, torniamo e vi dico tutto.
1: Ma è
2: tu
1: una
2: non
1: cosa,
2: sai nulla.
1: È una cosa d'amore.
2: Sì.
1: Mamma.
2: Già, hai già capito?
0: No, come d'amore?
1: No.
0: No, dai, io no, ragazzi.
2: Sì,
0: privacy.
2: Sì.

0: E su questa meraviglia degli Oasis faccio un piccolo riassunto. Intanto siamo gli amici in affitto, saremo in onda fino alle 10, siamo partiti alle 7, ma soprattutto ieri Michael deve aver detto qualcosa in un intervento.
1: No, non era ieri.
2: Oddio, no, per piacere.
1: Long time ago.
0: Sì. Ha parlato di qualcosa, non so cosa, io non so niente.
2: Anche io non lo so.
0: Esatto. E questa persona era all'ascolto, ha telefonato, comunque si è interfacciata con Margherita, che adesso ci espone quello che è successo.
1: Questa persona, che tra l'altro non abita neanche più qui, ma vive molto lontano, ti ha sentito.
2: Quindi sì, noi arriviamo anche lontani. Beh, è un buon segno per la radio,
0: ma non per te.
1: Esatto, non per te, ma soprattutto è un caso perché era qua in vacanza.
0: Che sfortuna. Sfortuna si dice. Che sfortuna.
2: Ma io cosa ho detto rispetto.
1: Vi ricordate la prima settimana insieme?
2: Sì, la settimana scorsa.
1: Sembra passata una settimana, invece. È passata proprio una settimana.
0: Secondo me è la signorina delle orecchie, però io non voglio dire altro.
2: No, la signora delle orecchie.
1: Non ricordo come eravamo finiti su quell'argomento, ma a un certo punto Michael ha scelto di fare, insomma, condivisione del proprio passato e raccontarci dell'unica relazione vera e propria che ha vissuto, e si è lanciato in commenti, giudizi legati ai lobby delle orecchie.
0: Lo sapevo! E vedi? Te l'avevo detto.
2: No, dai, non è bella questa cosa.
1: E la ragazza,
2: secondo me non è bello, cioè non è bello.
0: Quello che hai fatto tu non è bello,
2: è vero. Non è bello riprenderlo.
0: Cosa ha detto
1: la
0: ragazza?
1: E invece ho chiesto, posso, e ridendo, perché io in realtà sono molto amica della sua migliore amica. Tu guarda
2: ma
1: il caso.
2: Che sfortuna.
0: E la migliore amica ha il naso lunghissimo.
1: No, non è vero.
0: Ma no, adesso è battuta.
1: Allora,
0: vai.
1: Cosa succede? Ieri ricevo un audio dalla mia amica Tania. Perché Tania è amica di C, che vive in Cile.
0: Cile.
1: È andata in Cile. Per riprendersi.
0: Che poi il Cile è stretto, eh? Il Cile è stretto come nazione.
1: Dalla vostra nazione è andata in Cile. Insomma, casualmente era qua e casualmente stava ascoltando Radio 3.
0: Dimmi che rideva, ti prego, dimmi che
1: ha
0: rideva.
1: Riso tantissimo, okay. però ha mandato ovviamente ha fatto una chiamata alla mia amica Tania dicendo: scusami, ma i miei lobby sono così brutti, e ha mandato una foto a dei lobby pazzeschi, ecco.
0: Belli o pazzeschi?
1: No, dei bei lobby. I lobby sono dei bei lobby adesso.
0: Tu hai sbagliato, tu secondo me hai un ricordo malato tuo.
1: Sì.
2: Dite?
0: Sì, sì, lei aveva i lobby giusti come tutti, perché ognuno ha i suoi lobby.
1: Sì, ognuno ha i lobby che si merita.
0: Esatto. Tu,
2: io
0: secondo
2: ho il lobo frontale e occipitale.
1: Esatto.
0: E però svarionato, e hai visto lobby strani.
1: Però questo per dirvi: state attenti ogni volta che in radio dite tanto non ascolta nessuno, perché in realtà gli ascoltatori sono tanti e sono in mezzo a noi e tra di noi.
0: Sì.
3: Amici in affitto, ex. La trasmissione.
2: Anche gli ex.
1: Soprattutto.
3: Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
7: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
8: Volkswagen. Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
9: assorbenti Linese maxi scorta da 54 o 66 pezzi 14 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Pannolini Pampers Baby Dry misure assortite 4 franchi e 40 solo con Fidelity Card.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva.
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Non c'è più rispetto, lo dico, non c'è più rispetto. Io...
2: Ma non lo dici tu, lo dice la tua ex.
1: Guardate, io sono rimasto un po' spiazzato, e raramente mi hanno spiazzato, anche quando giocavo pallone, mi tiravano i calci di rigore, raramente ero spiazzato.
3: Però pensate questo,
1: sì.
3: Questa ragazza è com'è, secondo me sicuramente una bellissima ragazza, perché tutti lo stanno confermando. Ha una relazione col Casanova.
2: Sì.
3: La cosa subito dopo che le viene in mente è trasferirsi in Cile. Tu pensa all'esperienza traumatizzante di sta donna.
2: Ci ho pensato anch'io, lo sai?
3: Cioè, sì. Non è il tuo il trauma, è il suo di lei.
2: Anche perché davvero vi confermo che quei lobby erano stupendi. Grazie anche a Roby che dice che quando va al sushi la chiamano lobby.
3: Lo chiamano lobby.
2: Lo chiamano lobby. Ah, è un uomo? Mi sembrava una donna.
3: Ah, ok, la chiamano.
2: Perché c'è anche un altro Roby che aveva detto un'altra roba che non trovo più. Insomma, siete tanti oggi.
3: E a questa battuta, fuori onda, Michael ha detto: perché lobby è una pietanza cinese?
2: Sì.
3: Niente, non l'ha beccata anche questa.
1: No,
3: niente.
1: Mi spiace che, ecco, non, a volte non capisco le battute.
2: No, no, adesso è il tuo momento per chiedere scusa alla ragazza cilena.
3: Ma chiedere scusa, ma in generale.
1: Beh, lei non era
2: cilena. È diventata cilena adesso.
3: Sì, perché ha sposato un cileno, forse, no?
2: Non lo so.
3: Non si sa.
1: Scusa, alla fine...
3: Ma dillo, no, scusa, ma che ti frega?
2: No, una base ad hoc, sì. Ti prendi il tuo momento, il tuo spazio e chiedi ufficialmente scusa.
3: Fai vedere come ci si comporta. Metti un mattone su sta
2: non
3: casa.
2: Non è questa la canzone giusta, dai.
1: Cosa devo mettere?
2: È una un po' emozionale.
1: Ah, emozionante?
2: Eh beh, sì, scusami.
1: Base Romeo e Giulietta, questa è Romeo e Giulietta.
3: Vabbè. Sai che fine hanno fatto allora, Romeo e Giulietta, sì.
1: Finita male.
3: Beh, cara Carmen. Ragazzi, ma qua siamo.
2: Io avevo comunque tutelato il nome, vedo che è andato. Vai, cara Carmen.
1: Cara Carmen, tu hai dei cromosomi che sono X e X. Perché
3: ma tu
1: tutte le donne.
3: Sei stato con Carmen Russo?
1: Tutte le donne hanno l'XX.
2: Sì.
3: XX.
1: Noi uomini abbiamo XY.
2: Sì. Dove sta andando a parlare,
3: ma no, sai,
1: no, no, no, no, no, no, no. Vuol dire che in tutti gli uomini c'è una parte di donna.
2: Sì.
1: Sento le voci.
2: Anch'io, sussurrano.
1: Quindi, noi uomini abbiamo abbiamo una donna dentro.
2: Sì.
1: E per un po' di tempo sei stata te, la mia donna.
3: Ma quanto? Due settimane che è durata tanto.
2: Beh, ha fatto parte di lui.
1: Sì. Io adesso, purtroppo, da quando sei partita in Cile, sono solo Y. Non ho più la X.
2: Ok, e poi?
3: Non aspettarti che ti do la mia, perché la mia è già occupata, eh?
1: La tua X?
3: Di Maxi, ho la X.
2: Ah, bella questa.
3: Scusa, la mia non c'è, è fatta. Sì.
1: E nulla.
2: No, qua, nulla, non volessi... hai ancora chiesto scusa.
1: No, vengo a chiederti scusa in Cile, se vuoi.
3: Così scrocca il viaggio e due settimane al mare. Ma va che allucinare.

Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Sai cosa mi fa particolarmente strano oggi? Che è l'ultima volta che vedrò la Marghe in questa veste. Nel senso che il volto, perché poi cambia. Io l'ho vista con i capelli corti. Il volto della Marghe cambia molto anche.
1: Quando mi hai visto con i capelli corti?
0: Quando hai fatto un personaggio, non so se era la
1: Maurizia Mosco.
0: E che ho detto, che strana, cioè che strana, sei diversa. Adesso vai a tagliarli, quindi domani ti vedremo in un'altra veste.
1: Ma è una cosa positiva o no?
0: Secondo me sì, il cambiamento fa bene.
2: Di solito quando una donna cambia i capelli, cambia vita, sta cambiando vita.
1: No, esatto, di solito l'eccezione è quando ti bruciano i capelli dal parrucchiere.
0: Lo so.
1: Io non stavo cambiando vita, non volevo cambiare vita, li volevo i miei capelli, ma me li hanno bruciati e adesso mi è rimasta una collina di topo.
0: Se tu ti facevi fare l'impianto di sicurezza antincendio da Stefano sui capelli, questo non ho visto problema.
1: Scusatemi, posso farvi una domanda? Perché mi sono sempre domandata, noi donne, tra di noi, abbiamo mille casi, mille esempi di mi hanno bruciato i capelli, mi hanno fatto la frangia male, ho chiesto di spuntare di due dita, mi sono ritrovato un caschetto alla Fantaghirò. A voi succede di andare dal parrucchiere e tornare a casa arrabbiati perché non hanno fatto come chiedevate?
0: Beh, io ho quattro capelli. Nel senso, non può sbagliare, sono quattro.
2: No, non è vero, non stai così messo male.
1: Anche secondo me.
2: No, è vero.
0: Ma io col mio parrucchiere non lo cambio mai. L'ho cambiato quando ho cambiato casa perché era troppo lontano. Ma una volta che trovo uno con cui sto bene, chiacchiero, poi lui ci segue, Marco ci ascolta proprio in salone.
1: Ciao,
0: quindi
1: Marco.
0: Sa morte Mirta Miracoli, Mirta e Miracoli, Mirta. Tra l'altro. Ed è bello perché dice: solito, io non devo neanche più star lì. Vai.
1: Ho capito. Tu?
2: A me è capitata una cosa analoga alla tua quando ero in adolescenza, perché avevo l'abitudine perché avevo qualche brufoletto in faccia e avevo l'abitudine nel mio bagno ho un infrarosso con una cordicina, tu tiri la cordicina e si accende l'infrarosso.
0: Non l'hai mai visto?
1: Quindi per scaldare anch'io ce l'ho.
0: Esatto. Che poi se tiri due volte si illuminano tutti e tre, se tiri una c'è solo un infrarosso. A me a casa mia era tre infrarossi.
1: Ah no, io uno.
2: E anche a me è rosso e bianco. Vabbè, comunque avevo l'abitudine di una cattiva abitudine, la sottolineo,
1: sì?
2: di bruciarmi.
0: Ah no.
2: Sì, perché
1: non ho capito, di bruciarti
0: i brufoli seccavano.
2: Seccavano e quindi,
1: cioè tu ti appoggiavi alla griglia?
2: No. mi avvicinavo e cercavo di seccarli.
1: Signore.
2: E il problema è che una volta mi si è bruciato il capello.
0: Era anche ora.
2: E io ho un bucherellino perché mi si è proprio bruciato un ciuffo.
1: Oh, no.
2: Ho un bucherellino che è lì da sempre.
0: Ho capito.
2: Non si vede tanto al buco
0: perché lo nascondi col ciuffo, col riportino.
2: Bravo. E quindi
1: capito.
2: Ecco, quando parli di bruciore di capelli,
1: sì.
2: Ecco.
0: Io invece posso fare outing?
1: Sì, sì.
0: Mio figlio aveva 11 anni.
1: Sì.
0: E aveva i capelli. Adesso è sempre super pettinato, ma è 17 anni, figurati, ed è bello come un fiore. Però da piccolo, sai, i capelli sparavano. Allora ho detto, come li taglio, come non li taglio? Ho avuto la malsana, e me ne pento, la malsana idea di rasarlo.
2: No.
0: Sì. No, infatti ho chiesto scusa mille volte, perché mi ricorderò sempre. L'ho rasato, lui poverino non l'ho messo davanti allo specchio.
1: Oh no.
0: Quando si è visto, ragazzi.
1: No.
0: Sì, ha fatto gli occhi, si sono, sai, inumiditi in un attimo.
1: Oh.
0: Mi si è spezzato il cuore. Per fortuna poi era ed è un ragazzo di cuore e quindi mi ha perdonato subito, però ha fatto quell'errore lì.
1: Ragazzi, il ruolo dei genitori che devono tagliare i capelli ai figli,
0: orribile.
1: Non è facile,
0: Me ne sono pentito perché potevo
1: Amore.
0: Anche dire, senti, aspetti, andiamo a parrucchiere.
2: Perché il tagliare è un po' come quando cucini e metti il sale. Nel senso, non puoi più tornare indietro.
0: No.
2: Capito?
0: No.
2: È un po' come quando l'aereo dell'altro giorno era a metà Atlantico.
1: Sì.
2: E c'è il punto di non ritorno, che dici non posso più tornare indietro.
0: Sì.
2: Devo andare avanti.
1: Sì, sì.
2: E hai quella sensazione lì ed è una brutta sensazione. Non so se l'avete
1: mai
2: provata.
1: Questo per
2: voi.
1: Dirmi che se domani mi tagliano male, cioè se oggi mi tagliano male i capelli, io non potrò tornare indietro.
0: Beh sì, poi ricrescono, Marghe.
1: È lunga però.
0: Io sai quando l'ho vissuta? Quando il direttore è arrivato, me lo ricordo sempre, giù in saletta,
1: sì.
0: Davanti alla Marghe e il sottoscritto, e ha detto: ho avuto un'idea, ragazzi, secondo me potremmo introdurre non ha detto Michael, ho detto questo è il punto di non ritorno.
1: Questo
0: è quel momento dove la vita ormai è andata, è finita.
2: Mayday
0: si è sgretolato.
2: Vabbè, grazie per la considerazione.
0: Beh,

0: Certo che Melissa, questa ragazza che nel 2025 ha deciso di dare un taglio, scrive la mamma, un taglio drastico, devo dire che è complicato perché aveva i capelli, come si dice, al sedere,
1: sì,
0: quindi lunghi, e poi devo dire ha tagliato un buon, quante saranno? 20 centimetri?
1: Raga, lì sono sì, una spanna e passa, quasi, quasi due.

0: Che c'era il mister, che c'era il signor Wilson, sì, che controllava, sì, i peli del naso, e la pappagorgia, vi ricordate?
1: Sì.
0: Ecco, ero esattamente così. E dalle elementari, quinta elementare alla prima media, ho deciso di ranzare.
1: Ma hai scelto tu, mamma ciuffo. Claudia?
0: No, no, ho scelto io perché comunque passavo da una situazione molto di campagna, perché io andavo a scuola in campagna.
2: Dove?
0: A Bosco Luganese, c'erano le scuole elementari proprio lì, a Bosco Luganese, adesso non ci sono più. E quindi da casa mia a Bosco Luganese, cioè nel senso alle scuole elementari erano 2 minuti a piedi, andavo,
3: certo,
0: a piedi io.
3: Certo.
0: E tra l'altro si va sempre meno a piedi.
1: Sì, adesso, vabbè, adesso non abbiamo buttiamo. Per la parentesi,
3: Mi amo anche la viabilità.
0: Per andare alle scuole medie di Agno era come.
3: Sì, Serocca d'Agno. Come,
0: sì, scuole medie di Agno.
3: Serocca d'Agno.
0: Era come organizzare un viaggio e andare a New York, capito? Perché dici, caspita, ci sarà un via vai di gente, di, certo, diverse età.
3: E
0: allora
3: c'era un via vai alle medie, cioè che abbiamo, sì, le stesse medie.
0: E poi mi raccontavano che era una sorta di Bronx. Non volevo che magari qualcuno se la prendesse col mio caschetto, perché poi alla fine, sai, il caschetto
3: è facilmente,
0: è attaccabile.
3: Sì, sì.
0: E quindi,
3: sì,
0: cosa ho fatto? Ho tirato sul ciuffo.
1: Ah!
0: Che inizialmente era multiciuffo, cioè avevo gli spuntoni anche dietro, cioè c'erano più ciuffi.
1: Andava di moda negli anni 90.
0: Brava, esatto.
1: Le boy band avevano
3: con le mesh
1: quelle,
3: alla, sì, fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Le mesh, vero, no, le mesh non c'erano.
3: Allora facciamo così, mesh o non mesh. Andiamo in pubblicità, sì, che se no il ciuffo te lo troncano.
0: Sì.
3: Ti va?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.

0: Ciao raga. Avevo i capelli da persona seria corti, poi ho fatto un voto, ho detto no, li taglio finché non riuscirò a fare questa cosa. Fatto sta che nel frattempo sono diventato il logo della mia società, dove ho di profilo il pizzo e il codino, e adesso, muovendo la società, o non posso più cambiare tagliare i capelli.
1: Non può più tornare indietro.
0: È andata così.
1: Allora,
2: bella,
1: leggo.
2: Bella questa.
1: Ormai sono 25 anni che non li taglio, è sempre lui che scrive. Io lo vedo il log ed effettivamente è lui di profilo.
2: Ah,
1: ha un codino, esatto. E dice: i miei capelli hanno raggiunto la massima lunghezza genetica. Perché a un certo punto non crescono più?
2: Allora, amici, non è esattamente così. Cioè, non è che Gesù ci ha fatti che ognuno di noi ha una lunghezza massima impostata, ok? Però intervengono vari fattori. Esempio, la mia amica Diviz, che saluto, lei la conosco da sempre, non li taglia, li ha sempre qua la clavicola.
1: Ah,
2: si fermano. Scusami, no, si spezzano.
1: Ah.
2: Ecco, quindi, e lei li decolora da una vita. Quindi mi ha detto che ormai si sono indeboliti e che quindi ha detto: o divento castana o torno scura e vado un po' a rinvigorire il capello, altrimenti
1: resto lì.
2: Si spezza sempre lì. Poi gli uomini non lo so se abbiano una lunghezza massima, cioè se Michael provasse a farli crescere all'infinito ti arriverebbero alle chiappe.
3: Questo non l'ho mai provato.
1: Beh, era capricciante come immagine.
2: Sì, no,
1: però
2: va bene così.
3: No, io avevo calcolato per la barba, se tu lasci crescere la barba, quanti anni ci vogliono per far sì che arrivi la barba ai piedi?
2: Ma non a tutti cresce la barba, e quella è una roba strana.
1: Che senso?
2: No, io conosco persone alle quali non cresce la barba.
1: Beh, non sono uomini.
2: E no, sono uomini, però poca rada.
1: Ah, rada.
2: Hai capito?
1: Sì, sì, sì. Qualcuno scrive: io ho tagliato i capelli quando ho partorito i miei gemelli. Cari saluti, Angela.
2: Ah!
1: Si vede che il cambio di vita ha deciso.
2: Scusatemi, ma nessuno mi sta raccontando dei disagi di quando ve li hanno rovinati. O di quando siete andati a dire: oh, spunta solo due dita, e vi siete ritrovati un caschetto.
1: Chiediamolo.
2: Alla
1: però stanno scrivendo: ciao raga, io 4 anni fa ho donato i capelli.
2: Bello.
1: Mia mamma è parrucchiera e non vi dico la sua felicità quando le ho detto tagliali pure, insomma è la cosa più bella che puoi fare. Ha donato,
2: che bello,
1: i capelli, brava.
3: Sì. A me piacerebbe capire anche quanti saloni in questo momento ci stanno ascoltando, cioè se siete un salone,
2: sì,
3: adesso, se voi siete un salone, mandateci un messaggio, così sappiamo che ci state ascoltando, che siamo in diffusione, perché comunque i parrucchieri è un classico, no? Avere la radio accesa.
1: Il mio ce l'ha, c'ha su
3: Radio 3.
2: Ma più che altro magari anche loro hanno aneddoti a loro difesa dicendo: oh, sì, però ci sono sempre di quelle richieste.
1: Io ne ho parlato con Marco, appunto, il mio parrucchiere, e lui dice che ogni tanto tagliano un po' di più, ma è per il tuo bene, nel senso che ogni tanto dici: vorrei solo due dita, ma è come non tagliare
2: ma
1: nulla.
2: Ma basta dirlo, per me è sempre, basta dirle le cose, perché poi giustamente i capelli sono i tuoi, se non mi avvisi mi viene uno shock, capito?
1: È vero.
3: Allora, i vocali stanno arrivando, sentiamo.
4: Marghe, anch'io domani mattina vado a tagliare i capelli, sicuramente non uscirò mai come voglio, a parte che ancora non lo so come voglio uscire.
2: Ah, ma è vero, noi siamo così, eh.
1: Però se non lo sai nemmeno tu.
2: Vabbè, sì, sentiamo. Lo scopriamo vivendo.
4: Marghe, anch'io domani mattina.
1: Questo è l'altro, aspetta, ho sbagliato, scusate. Vado.
5: Ragazzi, io purtroppo, per fortuna, non ho quei problemi. Per fortuna, perché li taglio nei 2 o 3 mesi, li taglio 5-10 centimetri.
2: Ah.
5: Mi crescono una barbarità i capelli. Purtroppo, perché sono già bianchi, ogni 2 settimane devo farmi la tinta.
2: Che noia, bianchi, ragazzi.
5: La corona di qualcuna, regina, che non sono io. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
2: La Kiki ci saluta, ci ascolta, parrucchiera. Ciao.
1: La nostra Kiki?
2: No, c'è scritto Kiki, ho letto sul nome su WhatsApp, è il suo nome.
3: Poi c'è Miki che scrive: ciao ragazzi, io castana, ho passato tanti anni bionda con le meshes.
1: Meshes.
3: Fino a che ho deciso di farli biondi platino.
2: Ah.
3: Sono andata nella parrucchiera che se la tirava da morire di essere la più brava al mondo. 8 ore di deco.
2: Aiuto!
3: Capelli lunghi fino all'ombelico, mi sono rimasti in mano praticamente tutti.
2: Eccomi, sì, certo. Eccomi qua.
1: Poi qualcun altro, Monica, dice: capelli anche lei donati con 2 trecce.
2: Ah, ma dai!
1: Proprio lì sì. Sì, sì, sì.
3: Abbiamo un amico che invece ha baffi, barba e capelli lunghi neri, sentiamolo.
6: Io avevo i capelli lunghi, e la barba lunga,
3: ti prego.
6: E a carnevale o a qualche festa mi vestivo sempre da Gesù. Poi ho conosciuto la mia attuale fidanzata, che ha il fratello parroco, e allora onde evitare di cadere in tentazione e offendere la famiglia, mi sono tagliati.
1: Rispettoso il Diego,
2: sì,
1: però
2: sì, carino il poeta.
1: Però è uno che fa miracoli ugualmente, sappiatelo.
2: Sì. Se l'abito non fa il monaco, figurati il capello.
3: E
2: no?
3: Se gioca in porta, la battezza sempre fuori. Sempre.

0: parrucchiere, vado ogni 6 mesi a fare una spuntatina, ho in Italia dai barbershop qua, e adesso mi farò grigio, perché così, con la ricrescita castana, ho come la sensazione di ringiovanire. Cari saluti da Lelito, ciao!
1: Ciao.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
6: Buongiorno, sono le 8.
7: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
6: Sì, Little Italy, la musica italiana da cantare a squarciagola in una domenica mattina. Buongiorno e buona domenica. Anzi, facciamo proprio, cioè, voglio fare quello. Buona domenica! Buona domenica, ben svegliati, non so cosa state facendo alle 8 della domenica mattina. Beh, tanti staranno lavorando, staranno facendo la giornata, ma tanti oggi la prendono proprio bella comoda. Io mi ritrovo qui al posto della Chiaretta, che tornerà, non preoccupatevi perché la Chiaretta torna. Adesso questa domenica e la prossima domenica si prende giustamente due settimane, cioè due domeniche di vacanza, no? Visto che comunque le vacanze qua le abbiamo fatte tutti, adesso tocca a lei, quindi è il caso di dire buone vacanze alla Chiaretta. Poi naturalmente qualche cosa, anzi molte cose popolari le ascolteremo da qui alle 11, perché siamo nel mondo di Little Italy.

Oh sì, tu sei l'unica donna per me, cantava il buon Alan Sorrenti nel 1979. Sono andato a vedere, come si fa spesso quando citi canzoni di questo tipo, la classifica del 1979, e in effetti se tu guardi la classifica dei singoli, al primo posto c'è proprio lui con questa canzone che fu canzone vincitrice anche al Festival Bar, perché c'era il Festival Bar. Per la cronaca, vediamo un Julio Iglesias in formissima seconda posizione con Se tornassi, Celentano terzo con Soli, e poi nel Buona Domenica di Venditti che abbiamo ascoltato prima. Ma tra i grandi classici del 79 c'era anche lei.

1979 è stato anche l'anno di Renato Zero con Il Carrozzone, certo che sì, e come fai a non ascoltarla? Però c'era anche Umberto Tozzi con Gloria, ad esempio, nell'estate del 79. Questa è l'Italy, buona

regina con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé. Grande momento questo, questo era uno dei momenti dove Renato Zero veramente iniziava ad imporsi, no? Dopo il successo che aveva avuto col disco precedente dove c'era Mi Vendo, il carrozzone ha dato il là ad un viaggio poi culminato con l'album successivo, il Triangolo. Che momenti, e lì c'erano sorcini da tutte le parti, nel senso buono, i fan di Renato Zero. Siamo nel 1979, le canzoni di quell'anno, c'era Loredana Bertè che cantava E la luna bussò, Riccardo Cocciante che cantava Io canto, c'era anche Pupo, e poi c'erano canzoni che erano già esplose nell'anno precedente, ma allora le canzoni non duravano come adesso un mese, duravano anche 2 anni. E questo è il caso di questa canzone che era in classifica nelle prime posizioni nel 78, ma anche nel 79. Quella carezza della sera.

Bruno Risas con La Verità. Qui eravamo nel 2017, diciamo che Bruno iniziava ad acquisire una certa popolarità, anche se in realtà lui aveva già un forte seguito, perché si rimaneva stupiti davanti al fatto che dicevi: ah, Bruno è un nuovo. Sì, ma questo riempie già i palazzetti, perché lui arriva proprio da lì, dalla strada, e si è fatto proprio i suoi calli concerto dopo concerto, e quindi ha uno zoccolo duro di persone che lo seguono ancor prima diventasse Bruno, no? Adesso c'è una certa popolarità. Quest'estate si parla molto di lui per la collaborazione con Gianna Nannini, visto che Brunori aveva speso parole molto belle nei confronti della Nannini. Lei ha voluto conoscerlo, sono incontrati, e sai quando ti incontri con una persona e scatta subito il feeling. È nata l'idea di scrivere un brano. Hanno coinvolto anche Di Martino di Martino con la Pesce, presente, e hanno realizzato una canzone che è molto bella, perché è un po' una canzone che riprende nella mente un altro grande classico della Nannini, ovvero Meravigliosa Creatura. E poi c'è molto proprio di Gianna in questa canzone. Io direi un grande ritorno a livelli molto alti della Nannini con questo singolo che ascoltiamo in questa domenica mattina. Buongiorno a chi si sta svegliando comodamente alle 8:19. Meraviglioso errore.

0: lassù.
1: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: A tutto Pilates,
3: a tutto Pilates.
2: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Renault.
7: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Se mi lasci non vale, cantava Julio nel 1976 e tutti i cuori si sfasciavano perché io avevo un successo veramente incredibile. Qua doveva ancora uscire quello che poi è stato il suo pezzo forte, no? Pensami, che è stato il pezzo che proprio lo ha decretato come assolutamente numero uno del momento. La domenica mattina all'insegna di Little Italy si viaggia nel tempo, nei grandi classici, in mezzo a queste canzoni che ci fanno cantare. Siamo negli anni 70, quando parli di Little Italy, quando parli di grandi classici, spesso ti ritrovi negli anni 70, forse ancor più che negli anni 80. 1972, i Nuovi Angeli cantavano così.
1: Singapore, vado a Singapore, benedette care signore.
0: Me ne vado a Singapore, benedette care signore. E questo successo arrivava non a caso, perché loro l'anno precedente si erano affermati un po' come Julio nel 76, Se mi lasci non vale, con Donna Felicità. Questa è Little Italy.

i nuovi angeli di Donna Felicità, e qui potremmo aprire la parentesi dei complessi di quell'epoca, no? Perché allora non si chiamavano band, ma si chiamavano complessi. Abbiamo 3 ore di tempo, magari ci torniamo. Un buongiorno, la mia felicità siete voi, scrive un'ascoltatrice, e beh, allora dico che i vostri messaggi sono un po' anche la nostra felicità, no? Perché vuol dire che ci siete anche in una domenica mattina. Abbiamo citato prima Di Martino quando parlavamo della canzone della Nannini, visto che l'ha scritta con Bruno Ori, qui è con Colapesce.

metti un po' di musica leggera, così non cadiamo nel buco nero che sta ad un passo da noi, perché la musica ha questo potere, no? Il potere di... non è che ti cambia la vita, però ti fa a volte stare un po' meglio, perché ti... se una canzone, non so, ti ritrovi a canticchiarla perché ti suona familiare, una canzone riesce a distrarti per un attimo, tac, ecco che l'obiettivo è raggiunto, per un attimo ti sei staccato dalle menate che ti porti di solito dietro nella vita. È così che funziona, eh. Buongiorno Riccardo, grazie per le bellissime canzoni, ho una certa età e mi fanno tornare giovani, scrive questa nostra ascoltatrice che saluto tutte le persone. Tutti abbiamo una certa età, eh sì, perché comunque per la nostra età, qualsiasi sia, è sempre una cosa nuova. Cioè, se ieri io avevo 18 anni e oggi ho 18 anni e un giorno, è una cosa nuova. Quindi ecco che ho una certa età, e se ricordi anche quello di 18, se ricorda quello che ha fatto a 17, torna giovane. È una ruota che gira, qualsiasi... siamo tutti uguali in quella roba lì, eh? Siamo tutti uguali. Qui troviamo una Marcella Bella di tante estati fa, era il 1983 con questa canzone bellissima scritta da suo fratello Gianni, Nell'aria.

0: Cosa c'è nell'aria in questa domenica mattina? Ci sono anche un po' di eventi, poi avremo modo di raccoglierli e segnalarli, perché li state inviando qui allo 079-449-9537, dove arrivano diversi messaggi. Poi creerò anche un momento dedicato proprio alle vostre richieste, perché qui ci sono dediche, richieste anche di canzoni molto molto particolari, tipo La ballata del cimino di Davide Van de Sfrose. Qui entriamo in un mondo, il mondo dei cowboy, no? Il mondo dei fan di Davide Van de Sfrose, che ho visto ha in programma, beh, lui non si ferma assolutamente mai con i suoi concerti, ma ha in programma presto delle belle cose ancora una volta per la Svizzera italiana. Tra poco invece a Little Italy c'è Fulminacci.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Auto Ronchetti presenta:
4: amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata anche per il mio conto in banca.
3: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile, da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre,

0: Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.

0: Buongiorno Riccardo, buongiorno e buona domenica a tutti. Da Barbara.
1: Ciao.
0: Brividi, brividi, mi hai fatto tornare a quando avevo 10 anni. Stupenda Marcella. Grazie. Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Saluto tutti, sì? I miei colleghi che come me stanno lavorando.
1: Giusto.
0: Barbara Autopostale di Lugano.
1: Barbara Autopostale di Lugano. Salutiamo tutti gli autopostali che in questo momento sono sintonizzati su Radio 3i. Se state ascoltando Radio 3i, invito tutti quelli che sono sull'autopostale a gridare evviva, evviva, evviva il conducente o la conducente. Noi adesso invece gridiamo evviva, evviva, evviva la Patti, che questa mattina si è alzata alle 4:30 per andare fuori da un bar che apriva alle 7:30, lei era là dalle 5:15 circa, per vedere se per caso trovate il suo portafoglio.
2: Sì, e l'hanno trovato.
1: L'hanno trovato.
2: Guarda, è stata, io non ho saputo come, li ho ringraziati a modo mio, però devo dire che sono stati carinissimi, cioè come hanno beccato il portafoglio, l'hanno messo subito
1: intatto.
2: In sicurezza, sì, intatto, non mancava assolutamente
1: niente. Però è stata una bella notte, perché quando tu ieri sera alle 10:30 preparavi le tue cosine,
2: sì,
1: dicendo domani mattina vado lì.
2: Certo.
1: E di colpo hai visto che mancava
2: il portafoglio. Panico.
1: Tutte le carte,
2: tutto il mondo.
1: Il
2: mondo, mezza vita praticamente, mi è venuto lo scioppone.
1: E poi hai dovuto ricostruire tutto quello che avevi fatto per dire dove l'ho perso.
2: Però siccome ieri sono stata solo in un posto, era altamente improbabile, perché ho guardato in macchina.
1: Però tu pensi, in un bar, no?
2: Sì.
1: Può succedere davvero di tutto.
2: Certo.
1: Invece
2: certo.
1: Ha avuto la fortuna che era lì, l'hanno
2: pazzesco.
1: Preso
2: stamattina
1: loro.
2: Quando ho visto aprire il cassettino e ho visto il mio portafoglio rosso, ho detto ok, è la giornata.
1: Ci siamo. Bene, però già dovevi venire.
2: Sì, esattamente.
1: Giusto, perché
2: esatto.
1: alle 11. Quindi fra 2 ore e un quarto.
2: Sì, diciamo che vado di largo anticipo.
1: Sarai a Lugano al festival.
2: E allora, sarò a Lugano al festival Endorfine.
1: Sì.
2: Questa oggi quanti ne abbiamo?
1: Oggi 13.
2: 13 è l'ultima giornata, si conclude questa sera il festival, ma comincia questa mattina alle 11 e io avrò il compito di incontrare e intervistare Mara Maionchi.
1: Ecco, quindi alle 11.
2: Alle 11 comincia l'intervista,
1: e
2: sì.
1: Parlerete di vita.
2: Parleremo di come la sua vita ha attraversato, come la musica ha attraversato la sua vita, perché il filo conduttore quest'anno di Festival Endorfine è il potere, quindi per Mara Maionchi il potere della musica,
1: certo.
2: E
1: ma ne
2: quindi,
1: ha avuto proprio anche come discografica,
2: assolutamente,
1: no?
2: Sì, assolutamente sì, un personaggio che è stato veramente pesante, ma nel senso positivo della parola, per quanto riguarda lavorare su certi artisti, scovare talenti e quant'altro, e quindi sarà bello secondo me farsi raccontare questi 60 anni di lavoro in mezzo alla musica. Pensa che lei ne ha 85 e ancora continua a lavorare e non ha intenzione di smettere.
1: Nelle domande hai anche quella che gli chiede come fa a tenere a bada suo marito?
2: No, nella domanda su suo marito
1: su Facebook.
2: Il Salerno, come lo chiama lei, il Salerno è innamorato della Mara, quindi è un grande amore che dura da 50 anni. Pensa che a dicembre di quest'anno festeggeranno 50 anni di matrimonio.
1: A che ora? Alle 11, ma se uno è in giro adesso e vuole venire, perché dice ma sai sono in giro,
2: può venire può prendere il biglietto direttamente
1: lì.
2: In cassa, esattamente.
1: Bene, allora alle 11 l'appuntamento con Endorfine è l'unico di
2: c'è
1: lungo il programma, no?
2: Ci sono 3 eventi e ce n'è uno sold out questa sera con Saviano,
1: okay.
2: Per cui poi
1: finisce
2: questa sera, sì,
1: apri e Saviano chiude.
2: Esattamente,
1: okay.
2: Esatto, io apro le porte e Saviano chiude le porte del Palazzo dei Congressi di Lugano.
1: Occhio a non lasciarla al portafoglio.
2: No, non ti preoccupare.
1: Allora, abbiamo citato la Maionchi, alla Maionchi vengono in mente principalmente 2 nomi, no? La Nannini
2: e Tiziano Ferro.
1: Quindi la Nannini l'abbiamo già ascoltata con il suo ultimo singolo. Di Tiziano Ferro andiamo ad ascoltare quello che è stato invece forse il primo singolo.
2: È stato il primo, non lo voleva nessuno, e grazie alle insistenze di Mara Maionchi e di suo marito Alberto Salerno, che bussavano a tutte le porte delle case discografiche più importanti, sono riuscite a

Perdono, Tiziano Ferro su Radio 3 alle 8 e 50 dai 4. Ecco, no, perché mancavano un paio di secondi, dai, dicevo, al tempo, muoviti, muoviti, tempo. Allora, tra poco diamo uno sguardo alla situazione traffico e alle previsioni meteo per la giornata di oggi, poi aprirò uno spazio dedicato a voi, alle vostre richieste e anche alle vostre locandine, visto che ne stanno arrivando su quelli che sono gli eventi di questa giornata, di questa domenica 13 settembre. Subito rilassiamoci.

0: splendore, gioia, gaudio, con Riccardo Cocciante, Mina, questo duettone one che abbiamo ascoltato anche a Di Sera Di Notte qualche sera fa. A proposito, saluto una persona che ha mandato il messaggio dicendo: purtroppo non riesco più a ascoltarti la sera perché ho una certa età e crollo. Ma sai che questa cosa qua mi è stata detta, perché oramai comunque Di Sera Di Notte sono più di 10 anni che è in onda, no? E ho già trovato delle persone che mi hanno detto la stessa cosa, mi hanno detto: beh, insomma, quando sei partito ero in giro la sera, adesso invece io la sera una certa devo assolutamente cambiare rotta, e quindi non sono più un ascoltatore o un'ascoltatrice della notte, perché vanno le generazioni, no? Le generazioni passano. E poi mi chiedono se l'intervista della Patti con la Maionchi la potrete sentire in diretta o registrata. No, perché questa è una cosa esclusiva per Endorfine, quindi bisogna essere lì sul posto, in questo caso questa mattina alle 11.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
0: Le 9:01.
1: L'infotraffico.
0: Situazione tranquilla sulle strade e autostrade della Svizzera italiana, non abbiamo segnalazioni da Via Suisse. Ricordo sempre il nostro numero WhatsApp qualora ci fosse qualcosa da comunicare: 079 449 9537. Buon viaggio.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni fino a questa sera: al mattino sul Ticino centrale, sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa, per il resto in tutto il paese è ben soleggiato. Dal pomeriggio velature sempre più dense ed estese, temperature massime fino a 26 gradi. Le previsioni per domani, lunedì: al mattino specialmente nelle regioni orientali nuvolosità residua, per il resto tempo ben soleggiato con tendenza favonica nelle valli superiori. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, a sud fino a 28 gradi.

grande Mia Martini con la musica che gira intorno fa un certo effetto, perché ogni volta che ascolto questo pezzo cantato da lei collego il fatto che questo è stato anche l'ultimo album di Mia Martini, no? Si chiamava La musica che mi gira intorno e dentro c'erano tante reinterpretazioni di grandi classici di tanti artisti, da Vasco, sì, anche Vasco, Dillo alla Luna cantava di Vasco. E quindi fa un certo effetto la musica che gira intorno, grande pezzo del grande Ivano Fossati, che tra l'altro è stato anche, diciamolo, no, il grande amore di Mia Martini.

La mia banda suona il rock, Ivano Fossati, perché prima c'era Mia Martini e si parlava insomma di questo amore. Tra l'altro, quando si frequentavano, insomma, lei continuava a dire a lui: ma scrivi qualcosa per mia sorella, scrivi qualcosa per mia sorella. A un certo punto Fossati propose a Loredana Bertè di cantare una canzone. Lei rifiutò, quella canzone la prese Patti Pravo ed era Pensiero Stupendo. Rifiutò perché davanti alla scelta tra due canzoni optò per quell'altra, quindi a Pensiero Stupendo disse no, a Dedicato disse sì.

Vasco! Non manca mai l'urlo del nostro fedele ascoltatore quando c'è Vasco in onda. Cambiamenti! Alle 9:17 minuti di domenica mattina, domenica 13 settembre. Buongiorno, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno in questa domenica fino alle 11. Poi arriverà il signor Pifaretti, che di solito è il padrone di casa di Little Italy, ma oggi sarà con voi con una di oggi e una di ieri. Sarà un viaggio nella musica. Tanti gli ascoltatori che chiedono: ma la Chiaretta, qual è la Chiaretta? Due che le naia la Chiaretta? La Chiaretta è in vacanza. Giustamente si gode un po' di vacanze anche lei, quindi tornerà con voi tra un paio di domeniche, se ho capito bene. Oggi no, ci sono qua io. Domenica prossima ci sarà il buon Michael Casanova in questa fascia oraria ad accompagnarvi, e poi dovrebbe ritornare la Chiaretta, se sono aggiornato. Saluto anche il Valdo, che ha apprezzato Dedicato della Loredana, grandissima. Poi c'è questo messaggio che dice: buongiorno Chiara, buongiorno, buona domenica, puoi fare gli auguri alla nostra mamma, moglie e nonna Rosy con Piccola Vagabonda. Allora, le canzoni non ce la faccio, perché comunque dovrei entrare, non ho la chiave del baule dei dischi della Chiaretta. Qualcosa magari riesco a tirar fuori, però non lo so. Le dediche invece riesco a leggerla. Poi ancora, buongiorno Chiara. Ah no, questa era un'ascoltatrice che chiedeva, perché diceva: ai Monti ci manca tantissimo la Chiaretta. E rispondevo io dicendo che torna fra un paio di domeniche. Poi saluto il mio amico Fritz. E poi ancora ho una richiesta: metti una giovane cantante afro-napoletana che si chiama Ste. Tra le nuove leve la trovo interessante. Mi hai incuriosito, quindi andrò a cercare qualcosa di Ste per sentire come cosa fa. E poi ancora Locandina. Allora, questo cos'è che è? 10 anni dello Swiss. Oh mamma mia, aspetta, Swiss American Muscle Ice House Custom, 10° anniversario, giornata Harley, quando è? Il 13 settembre a Castione in via San Bernardino, tra le 10 e le 17, quindi oggi stanno per aprire, nel senso che sono le 9:20, dalle 10 alle 17, quindi per gli amanti dell'Harley e soprattutto in questo caso anche per sostenere la causa di Harley for Children. Poi ancora i vostri messaggi, dedichiamo la ballata del cimino, l'ho già detto, dopo vado a recuperare il pezzo. Buongiorno anche ad Heidi, buona giornata e grazie per essere con noi. Alberto Camerini nel 1981 cantava Rock and Roll Robot e si vestiva proprio come un robot a mo' di Arlecchino.

0: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini su Radio 3 nella domenica mattina da cantare, quella di Little Italy. Allora, prima abbiamo segnalato un appuntamento che parte tra poco alle 10, ma a proposito di questo c'è un'altra segnalazione per un appuntamento che è previsto alle 10.30 presso la Fondazione Silene Giannini a Cevio, con il quintetto composto dal clarinettista Marco Santilli insieme ad un quartetto da Archi, programma accattivante con musiche e composizioni che andranno dal folk al jazz e via dicendo. Questo alle 10.30. Siamo a Cevio, ecco, grazie per aver segnalato questo appuntamento. Quindi, se siete da quelle parti, tra poco più di un'ora, insomma. Oggi è il compleanno della mia morosa. Puoi fare gli auguri a Gabriela con tanto amore, una felice giornata di compleanno. Mi metti una canzone di Pupo un po' scatenata? Vado a cercarla e la metto subito.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: A tutto Pilates.
7: A tutto Pilates.
6: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
11: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
12: Skoda.
11: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
13: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
14: Tanti puntini a forma di disco.
13: E con l'altro?
14: Due bastoni che si incrociano. È grave.
13: No, signora. È ok.
15: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
16: Amore, mi compri una nuova cucina?
17: Fatto.
16: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
17: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Era stato richiesto un pupo scatenante. Beh, allora il pupo di gelato al cioccolato, no? Per salutare Gabriela da parte di suo marito, naturalmente, no? Adesso non ti sei firmato, però, comunque. Buona domenica a voi. Poi dobbiamo mandare un saluto a, cioè, qualcuno che manda un saluto all'amica che è a San Teodoro in Sardegna. Buona vacanza, felice vacanza. Se ci stai ascoltando dalla Sardegna con l'applicazione, perché ricordiamo sempre che potete portarci ovunque attraverso l'applicazione. Prima davamo una segnalazione di un concerto che va in scena a Cevio fra un'oretta. È arrivato anche questo messaggio che dice: per concludere questo 13 settembre con qualche risata assicurata, si può andare allo spettacolo della compagnia Gli Imperfetti al Foce questa sera alle 20. Poi ancora salutiamo Enea e Romina che stanno facendo un viaggio ascoltando la radio. Buona domenica a voi e a tutti quelli che stanno viaggiando. Fateci sapere dove andate, quali sono le vostre mete, che magari diamo dello spunto a chi invece è in giro così e non sa dove andare, no? Davide Van Desfrosa, questa è stata richiesta.

La ballata del cimino, la ballata del cimino che è stata richiesta allo 079 449 9537 da un ascoltatore che voleva anche dedicare questa canzone. Dov'è che era? Oh mamma mia, mo mi sono un po' perso. Comunque tanti sono i vostri messaggi. Eccolo qua, il mio ragazzo Davide, la ballata del cimino. Era la Lauretta. Ciao Lauretta. Facciamo gli auguri anche a mamma Daniela che ieri ha fatto 81 anni. Oggi invece il giorno, scrive questa ascoltatrice, di mio marito Oliviero. Auguri a tutti e due. Paola, Paola, visto che Vasco è già passato, metteresti Montagne Verdi. È già passata anche la Marcella, eh? È già passata anche la Marcella, però vediamo. Invece la ballata del cimino mi proietta in un mondo folk, in un mondo folk. E allora vado a recuperare questo disco che è un documento storico, eh? Avete presente Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia? Ecco, questa è la versione cantata dall'autore del Cielo d'Irlanda, Massimo Bubola.

cielo d'Irlanda, versione live di Massimo Bubola, che è l'autore di questa canzone strepitosa che ci riporta naturalmente alla grande Fiorella Mannoia. E allora chiudiamo questo momento così folk, così d'autore, dopo Davide Van der Sfroos, dopo Massimo Bubola, ecco il maestro, anzi il prof.

0: Samarcanda del professor Roberto Vecchioni a chiudere questo momento così folk nel nostro viaggio di questa mattina in Little Italy, la musica italiana da cantare. Oh, qua tra le varie richieste c'è anche chi mi chiede i Gotthard, che però non rientrano nel Little Italy, quindi la segnalazione la teniamo buona, perché quando si parla di Gotthard si parla di Gotthard, e inseriremo sicuramente qualcosa poi nelle prossime ore.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Tele Suona, Radio 3i. Auto Ronchetti presenta:
2: ma sei sicuro che ci stia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme, valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
1: Nuova Kia Niro, più spazio, più libertà, l'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita, comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

Alle 9.50 minuti di domenica 13 settembre, acqua azzurra, acqua chiara, e se non è questa la musica da cantare, ditemelo voi qual è la musica da cantare, eh? Parlando dei grandi classici della musica italiana, adesso poi, cioè le nuove generazioni no, ma quelli di una certa età ricorderanno, quando sentono queste canzoni del Battisti, la classica situazione del fuocherello in spiaggia. Adesso non si può più, una volta si faceva, Davi, facevi il falò in spiaggia, tutti attorno, c'era quello che cantava e gli altri invece si abbracciavano, si davano i bacetti, ma c'era sempre quello che invece doveva solo e semplicemente cantare e intonare la canzone del sole, emozioni, mi ritorni in mente, acqua azzurra, acqua chiara, tutta una serie di canzoni che hanno fatto di Lucio Battisti, insomma, il personaggio forse più cantato, no? Visto che stiamo parlando proprio di musica da cantare. Allora, ci sono i vostri messaggi per il compleanno della mia carissima madre Marlene, le auguro serenità, fortuna e buona salute. Saluti da Claudia Piffaretti dal Cantone Argovia. Salutiamo il Cantone Argovia e tutti quelli che ci ascoltano da lontano, da fuori Ticino, diciamo, no? Poi buona domenica a Guido e agli amici Fungiat. Se possibile, rose rosse

Le rose rosse di Massimo Ranieri. Rick, mi mancano gli 883. Mi metteresti una canzone d'amore per mio marito Francesco, che è il mio risveglio più

una canzone d'amore solo per te e poi tante richieste che riguardano i Nomadi, Io Vagabondo e altre ancora, poi recupereremo sicuramente anche i Nomadi. Ma adesso c'è Anna.

0: Questa mattina Little Italy è partita con un omaggio al 1979, no? Abbiamo ascoltato Tu sei l'unica donna per me, abbiamo ascoltato altri brani che arrivavano da quell'annata, i New Trolls, Renato Zero, Il Carrozzone, Antonello Venditti, Buona Domenica. L'anno prima, 1978, a Sanremo debuttava Anna Oxa con Un'emozione da poco.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Le 9:59.
6: L'infotraffico.
5: Infotraffico, andiamo a vedere i comunicati di Via Swiss. Allora, l'ultimo appena arrivato ci informa che per chi viaggia in direzione nord, prima della galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con ritardi fino a 20 minuti e ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Altre segnalazioni al momento non ne abbiamo, come sempre se ci fosse qualcosa da segnalare vi invitiamo a inviare un messaggio allo 079 449 9537. Buon viaggio!

Io Vagabondo, l'inossidabile Io Vagabondo dei Nomadi, richiesta anche oggi qui allo 079 449 9537, ovvero il numero WhatsApp di Radio 3, al quale potete scrivere in qualsiasi momento del giorno, della notte. E saluto chi mi manda questo volantino, mi scrive: a sentire questa canzone dei Nomadi, mi permetto di inviarvi il volantino per ricordare che sabato 26 settembre a Sementina si terrà un concerto tributo ai Nomadi con la cover band Gli Aironi Bianchi di Cesena. E quindi mi arriva questo volantino: Aironi Bianchi, l'appuntamento alle sabato sera, comunque dalle 18:30 ci saranno questi festeggiamenti dell'associazione Emiliano Romagnola Ticino, in quel di Sementina, al centro Ciossetto. Bene, grazie per aver segnalato questa cosa che sicuramente interesserà molti, perché i Nomadi, voglio dire, i Nomadi sono sempre i Nomadi. Allora, tante richieste, non riesco ad accontentarle perché riguardano proprio brani della discografia della Chiara, no? E io sono dell'idea che ognuno deve fare il suo lavoro. Io non mi posso mettere a presentare roba che proprio non conosco, e allora dovrete pazientare un paio di domeniche e poi ci sarà il ritorno ufficiale del nostro appuntamento della domenica mattina, e potremo risentire ad esempio O Mia Chitarra di Franco Bastelli, canzone che Nives richiedeva per il marito Umberto. Salutiamo Nives e salutiamo Umberto. Poi ancora Io Vagabondo l'abbiamo messa, e questa veniva da Vince di Mendrisio. Buona domenica Vince. Saluto anche la Lella, che a proposito di Nomadi invece segnalava cos'è che era? Goodbye. Lella, hai sentito che c'è la giornata tributo ai Nomadi, Poi ecco un'altra canzone che richiedete, era questa qua. Questa qua riesco a mettere un pezzettino. E qui se la cantano, Nadia, ci sei? Nadia, 76 anni oggi, Tanti auguri da parte del tuo stress. A lei piace Vasco, tutto va bene. Beh, la Nadia è già avanti, insomma, con il Blasco. L'abbiamo già messo, poi vediamo, tempo ancora poco meno di un'ora, ma come vola il tempo in questa domenica mattina. E poi ancora, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Scialpi. Wow, eccolo.

Scialpi con Rock and Rolling alle 10:10 di domenica mattina. Little Italy, buona domenica ancora a quelli che da poco hanno acceso la loro radio e hanno scelto di farsi accompagnare da Radio 3. Vi accompagno fino alle 11, poi arriverà Boris Piffaretti con una di oggi e una di ieri. Un saluto a tutti quelli come me che come me domani riprendono a lavorare dopo 2 settimane di vacanze. Questo è il messaggio di Adriana da Zurigo, e allora mandiamo un saluto anche a Zurigo, a quelli che ci stanno ascoltando da lì. Salutiamo anche la Manu che scrive quanti ricordi, e c'è chi scrive ma Little Italy tutta la vita, wow. Dai che ci facciamo una cantatina con Lucio Dalla adesso, no? Canzone. E tu, quale canzone vorresti cantare dal vasto panorama di Little Italy? 079 449 9537. Non so.

Domenica mattina, Radio 3i, 10-20 minuti, Zucchero con Diamante, grande canzone firmata dalla penna di Zucchero, ma insieme a quella di De Gregori, che poi ne ha fatto anche un paio di versioni molto carine, l'ultima qualche anno fa, un paio d'anni fa, con la Nannini, no? Saluto chi scrive: vorrei dedicarmi a una canzone che da tanto non sento di Zucchero, Baila Morena. Questa mattina Zucchero è andato così. Baila Morena, avremo modo di sentirla magari in un altro momento, così come alla Roberta dico che Renato Zero è già andato in onda questa mattina con Il Carrozzone. Il carrozzone va avanti da sé. Buongiorno caro Riccardo, buona domenica. Fare le pulizie in compagnia di questa bella musica diventa piacevole. Se devo scegliere la canzone ti dico Bandiera Gialla, fa cantare e ballare. Ne prendo nota. Invece tra poco, lo abbiamo citato proprio adesso, il De Gregori, no? Che era stato richiesto in precedenza e arriva tra poco a Little Italy.

0: Jeep Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Jeep Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autoneck a Riazzino. Info su autoneck.ch e sui social.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 fa-

0: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.

0: Generale dietro la collina, che bello riascoltare Francesco De Gregori con questa canzone che non ha età, è sempre lì, è sempre perfetta da ascoltare. Un caloroso buongiorno da Bellinzona con la canzone Generale. Salutiamo Bellinzona, l'appello presente, poi mando un saluto a chi richiede i Modena City Ramblers. Luca, ciao, buona domenica anche a te. Poi ancora ex cantante dei Nomadi, Danilo Sacco, puoi mettere Finisce qui dal suo album, mi scrive qualcun altro. Ho presente Mimmo, ciao Mimmo, ho presente Danilo Sacco, però devo non so se riesco a trovarla, devo andare alla ricerca di questa canzone che mi hai chiesto tu. Poi andiamo con quest'altro messaggio.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
1: Se era possibile volevo dedicare Sorprendimi a mia moglie Wanda. Buona giornata e buona domenica.

siamo troppo vicini e troppo veri, cantano gli Stadio di Sorprendimi, canzone richiesta da un nostro ascoltatore allo 079 449 9537 attraverso messaggio vocale, eh? Allora Bruni, buona giornata anche a te, buona domenica. Poi saluto chi manda a sua volta un saluto da una giornata splendida in quella di Livigno. Sei a Livigno, però ci hai portato con te attraverso l'applicazione, eh? Poi qua ci sono un sacco di richieste, però adesso il tempo inizia a stringere, non so quante riuscirò ad accontentarne perché ne ho lì già pronte tante che erano arrivate prima, no? Però state richiedendo ad esempio 29 settembre, tra un po' è il mio compleanno e mi porto avanti. Oggi quanti ne abbiamo? 13, quindi fra 13 a 29, 16, giusto? No, oh mamma mia, 29 meno 13 fa 16, scusa, è giusto? Ho detto giusto, Ilaria, vorrei ascoltare musica. E poi ancora Mimmo, buona giornata e buona domenica anche a te. Ma adesso c'è Eros.

Bella cosa, Eros Ramazzotti alle 10.37, perché alcune cose sono per sempre. Ciao Bernadette, ciao, buona domenica. Che bella fotografia che ha mandato di questo salotto con uno schermo immenso dove c'è Teleticino e naturalmente ci siamo noi.

Franco Battiato, né? Poi una buona domenica anche a Massimo, siete in tantissimi a scrivere allo 079 449 9537.

0: Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

E così abbiamo celebrato in anticipo un compleanno, no? Visto che è il 29 di settembre, oggi è il 13, auguri anticipati a questo nostro ascoltatore. Buongiorno, sono Mary, io e mio marito stiamo facendo la colazione. Ah, oggi la prendete proprio comoda, colazione alle 10.43, io direi che ci vuole già un po' di salato anche, no? A sentire questa bellissima musica impagabile, vorrei chiedere una canzone di Druppi. Mamma mia, ragazzi, mi fai andare fuori da quello che avevo previsto, ma a volte capita, è anche bello cambiare, perché in effetti hai ragione tu, stai facendo colazione domenica mattina, Druppi, questa direi che è perfetta ed è anche da cantare, eh sì, proprio così.

0: Buongiorno Riccardo. Beh, dai, è domenica, ci sta di fare la colazione adesso. È il brunch. Sì, che come ci commimosa. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ma l'intervista.
1: Ah, l'intervista, vai in scena tra poco. Questa ascoltatrice vuole l'intervista della Patti con la Maionchi. Tra un quarto d'ora a Lugano. Wow ragazzi, domenica ti porterò sul lago.
2: Vedrai sarà più dolce dirsi ti amo.
1: Vedrai sarà più dolce dirsi ti amo.
2: Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare.
1: Ah, che meraviglia.

La domenica bestiale di Fabio Concato, perfetta, no? Ci sarà qualcuno in questo momento che sta ascoltando Radio 3i e che è venuto in visita al lago, no? E quindi proprio la domenica bestiale, la gita al lago, sono le 10.49. Tra poco magari ci sta anche il fritto con l'insalata, eh? Bello, no? Arriva al lago, bel pranzo della domenica. Allora, la cura di Battiato è stata sollecitata, nel senso che prima qualcuno l'aveva richiesta, l'ho citata e subito ecco che è arrivato il messaggio dicendo sì, sì, la cura, la cura, la cura. Poi Kevin scrive: vorrei fare una dedica a mio papà, sono in viaggio, canzone di Luciano Ligabue, Io Vagabondo. No, Io Vagabondo non è di Ligabue, è dei Nomadi, l'abbiamo già ascoltata, però salutiamo il tuo papà e anche te.

0: Io sì, avrò cura di te.
1: Perché sei un essere speciale, eh? Oh, facciamo gli auguri a nonno Ferruccio, 90 anni oggi, eh? Ci sono Leo e Silvia che stanno raggiungendo nonno Ferruccio, ci chiedono attenti al lupo, però il tempo qua è scaduto. Non c'è più spazio, mi spiace per tutti quelli che non accontento, Tony Pitoni mi viene richiesto, poi mi viene richiesto anche Costiera Amalfitana, saluto Kevin e Amalia, sono davvero tanti, però non ci sto dentro, il tempo termina qui. Tra poco arriva Boris Piffaretti e sta lui ad accompagnarvi nelle prossime ore con una di oggi e una di ieri, quindi viaggio nel tempo. Noi ci ritroviamo domani lunedì con i tenori nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e poi domani sera alle 22 riprendono i nostri appuntamenti serali notturni con Di Sera Di Notte. Vi auguro di passare una bella domenica, un buon pranzo e cantiamocela questa ultima canzone di Little Italy, dai. Lugano addio, Ivan Graziani, ciao a tutti.

0: Questa è Radio 3i.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
7: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
10: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
11: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Buona domenica, eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento, non con la Little Italy perché abbiamo vissuto il tutto in compagnia di Riccardo Pellegrini. Oggi un piccolo, ogni tanto i cambiamenti fanno bene, no? Anche e soprattutto a inizio stagione. Dunque noi arriveremo sino alle 14 con un brano di ieri e un brano di oggi. In sottofondo abbiamo già un brano di ieri che ci porta nel 1987, si chiama Loving You is Sweeter Than Ever e questo è Mr. Nick Kamen.

Sono gli anni 2000 anche dei Green Day che abbiamo rincontrato nell'appuntamento di quest'oggi con una di ieri e una di oggi. E adesso, tornando proprio a una di oggi, c'è Sienna Spiro e torniamo nel 2026 con questa Great Expectations.

0: Dietro di una quarantina d'anni, anzi qualcosina in più, perché eravamo proprio nel 1980, il sound si sente. Les Amours Solitaires, la voce bellissima secondo me di Lio, che ha lasciato un ricordo, direi, di quelli tangibili, belli, è proprio comunque da cantare in ogni caso. Ci ritroviamo tra un istante con una di oggi e una di ieri, perché adesso c'è la reclame.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Centroserramentiticino.ch.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

E poi il tuo DNA, poi il mio DNA e poi il tuo DNA. La voce di Jovanotti, questa collaborazione con Gabri Ponte negli anni 2000, soprattutto recenti, dunque adesso siamo nel 2026, perciò collaborazioni da casa discografica ce ne sono veramente tante. Noi invece torniamo nel 2019, lo facciamo con Bruno Risas e questa Al di là dell'amore.

che il 2014, infatti eravamo in quell'anno con Pitbull, ma adesso il bel passo indietro con la macchina del tempo lo facciamo nel 1992. Si chiamava Take That Party e questo singolo era Calling

Buona domenica, questa è Radio 3 e una di ieri, una di oggi, proprio perché adesso siamo a ieri, dicevamo al 1992 con Take That, questo brano che poi è stato interpretato da Barry Manilow, è stato interpretato da Donna Summer, insomma direi che è un brano che ha avuto una storia abbastanza importante. I giorni nostri con Francesca Michelini.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici

0: Ticinese.ch, centro acustico ticinese. Qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
3: Skoda.
2: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
4: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

il 1991, lei arrivava dall'Olanda, si chiama Laura Fichy e nel 1991 appunto ci regalava questa Dream, A Little Dream of Me, questa bellissima sua versione, questa sua interpretazione. Tra le altre cose, per il nome siamo andati a vedere, dunque dovremmo essere anche più o meno precisi. Ringrazio Ruben Bassi per la collaborazione. Bene, allora, una di ieri nel 1991 e una più o meno di oggi, perché siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Non c'è storia, eh? Dal 1976 con i Beatles, adesso a capofitto nel 2026 con Dito nella piaga.

settimana prossima poi torniamo alla normalità, eh? Grazie ancora a Riccardo Pellegrini che ha condotto la Little Italy questa mattina. La prossima domenica si torna con la musica popolare dalle 8 alle 11, però in compagnia di Michael Casanova, perché è giusto che la Chiaretta faccia anche un po' di vacanze. Noi dunque siamo nell'appuntamento con una di ieri e una di oggi, per concludere proprio una di oggi, per concludere questa prima ora. Con noi ci sono The Bowser, si chiama Addicted to Your Love.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: A tutto Pilates, a tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
3: Volkswagen.
4: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
5: Poltrona Gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48,80 franchi. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48,80 franchi.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Non so perché, ma io ho la predilizione per quelle di ieri. Ben ritrovati, una di ieri e una di oggi. Lui era Richard Marx, che abbiamo incontrato dal 1989 con questa Satisfied. Buona domenica, questa è Radio 3, io sono Boris Pifaretti, assieme sono alle 14. Adesso con noi Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

Il tempo passa, si dice, ma la musica resta e soprattutto restano i ricordi. Era il 2004 e con Joss Stone questa You Had Me, tra le altre cose nel 2004 noi la presentavamo sempre come la più giovane, insomma anche la più bella in ogni caso, però con una voce magnifica. Adesso tocca invece a Harry Styles.

0: Magari qualcuno lo ricorda, la storia fantastica, era il titolo originale, era The Princess Bride del 1987, un film per il quale Paul McCartney scrisse questa Once Upon a Long Ago. Ci fermiamo un istante, c'è qualche consiglio veloce, la reclama, e poi torniamo con uno di oggi e uno di ieri.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
10: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
11: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
12: Ah, lo so. Il traffico.
11: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
12: Ah, lo so. Il tramonto.
11: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
12: E vabbè, ma così è troppo facile.
11: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
12: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
11: Chiamala Trapletti pittori.

Io non posso condurre questo programma perché sono troppo di parte, nel senso che Madonna mi piaceva un po' di più negli anni 80 e negli anni 90, quella abbiamo incontrata con Danzeteria, il suo nuovo. Dunque, tornando un po' indietro, lo facciamo, beh, in questo caso con una regina che purtroppo ci ha lasciato in un modo un po' drammatico. Parliamo di Amy Winehouse con questa Our Day Will Come.

diciamo solo tropico, perché poi se mi devo avventurare anche nell'accento napoletano diventa un po' complicato, per quanto mi riguarda. Buona domenica, questa non è Little Italy, questi sono i brani più belli di ieri, i brani più belli di oggi. E per i brani più belli di ieri andiamo nel novembre del 1989, Celine Dion pubblicava una raccolta molto bella, si chiamava All the Way, A Decade of Songs. Questo è il suo That's the Way It Is.

0: parlavamo prima di collaborazioni a due, qua siamo ben più che a due perché abbiamo Sciabolo col featuring di Gay, Joshua e di Tormento. Ci fermiamo un istante, veloce veloce, la reclame, ci troviamo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano. Auto Ronchetti presenta...
3: Amore, ecco il Miri SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
4: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
3: Per non parlare del risparmio.
4: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
2: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
5: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Era il 1987. Senti che sonorità, che bello. Vasco Rossi, che abbiamo rincontrato e ricantato sicuramente con questa ciao in una di ieri e una di oggi. Per quanto riguarda il giorno d'oggi, invece, c'è Mal

Si chiama semplicemente Michael Todd, questo è il suo Earrings, tra le altre cose un brano che sta girando anche discretamente bene, soprattutto a livello di download. Noi invece torniamo nel 1985 e lo facciamo con Fae Young Cannibals.

voce inconfondibile di Roland Gift con il suo brano firmato Fanyan Cannibals, si chiamava Johnny Come Home 1985. Ho brontolato nel corso di questo appuntamento, soprattutto verso le canzoni più nuove, però una lancia bisogna spezzarla per Noemi con la sua Bianca 2026.

0: Cosa vede qui?
1: Un body check lungo la balaustra.
0: Un body che? E qui?
1: Un gol in power play.
0: E nient'altro?
1: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

1999, Strong, questo celebre singolo firmato da Robbie Williams su un altrettanto celebre album che era I've Been Expecting You, uscito poi nel 1998. Una di ieri, una di oggi con Olivia Dean, augurandovi ancora buona domenica.

Chi non ricorda James Morrison con questa You Give Me Something? Oggi una domenica un po' particolare, senza la Little Italy nella seconda parte del mattino, perché l'abbiamo ascoltata prima con il buon Riccardo Pellegrini. Torneremo alla normalità la prossima domenica.

0: di ieri, perché eravamo nel 1964 con Marvin Gaye e il suo How Sweet It Is. Abbiamo qualche consiglio come sempre da ascoltare con attenzione, ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Autoronchetti presenta:
3: ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
2: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: cambiarmi l'atmosfera.
1: Con il suo funky, Kashmir sembra una dell'altro ieri, più che una di oggi. Bellissimo, ci piace veramente tanto. Adesso invece è la volta di Enrique Iglesias.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu non

Non sembra, eppure era il 1999 con Eminem, My Name Is. Una di ieri, una di oggi su Radio 3 per questa domenica in mia compagnia. Poi dicevamo da domenica prossima ritorneremo anche alla normalità, perché ci sarà l'appuntamento classico consueto con Little Italy. Adesso è Brescia, si chiama Umore Marea.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Uno di ieri.
12: Il nuovo che suona.
11: Il classico che emoziona.

Sonorità tipiche degli anni 80, qui eravamo nel 1986 con Swing Out Sister, si chiamava It's Better to Travel, e il primo singolo estratto che aveva un successo incredibile era questa Breakout che abbiamo ascoltato su Radio 3i. Adesso c'è Birth, o Birth, come meglio volete, si chiama più in alto.

Joanna, dove dietro si nascondeva la città di Johannesburg. Eravamo in pieno apartheid, parlando di Eddie Grant con questo brano appunto del 1988. La musica continua su Radio 3 e lo facciamo in compagnia di Sabrina Carpenter.

Abbiamo ascoltato tanta bella musica, un po' di musica degli anni passati, un po' di musica recente, una di ieri, una di oggi, che poi ritornerà nella sua forma classica la prossima domenica. Io vi auguro buon proseguimento d'ascolto, ci ritroviamo tra 7 giorni con Little Italy, tra poco su Radio 3 va in onda lo sport. Ancora buona domenica, ciao!

0: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
1: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
0: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
4: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Renault.
8: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Buon pomeriggio, le 13.59, pochissimi secondi alle 2.
12: Su Radio 3 è il momento dello sport a 360 gradi.
13: A 360 gradi.
12: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
13: Doppio Passo.
14: Doppio Passo ancora.
15: Nico Boss!
16: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno Luchino.
11: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio anche da parte mia.
16: Benvenuti a tutti su Doppio Passo.
11: Grazie,
16: in vostra...
11: per gli altri.
16: In vostra compagnia dalle 14 adesso fino alle 18. 4 ore
11: giusto.
16: Di...
11: 4 ore di bella musica, di bella radio e soprattutto di tante notizie sportive, perché oggi ne abbiamo diverse. Tratteremo un po' di argomenti che tra poco snoccioleremo come siamo soliti fare. Quindi dopo la prima canzone, tu volevi aggiungere qualcosa?
16: No, teniamo l'intro vera con gli appuntamenti clou del pomeriggio per tra poco. Andiamo, partiamo subito forte con la musica, poi noi torniamo fra poco.
11: Tra poco, tra l'altro, noi, come detto, inizieremo a raccontarvi anche in retroscena di tutta la vita che è fatta di alti e bassi, no? Tra me e Riccardo, per quanto riguarda il fantacalcio, sai, tutte quelle cose lì. Al posto di Nico Pazzi, utilizzando un nostro giocatore, cosa potremmo mettere?
16: Adesso ci pensiamo.
11: Pensaci e me lo dici.

0: Si chiama Oops I Did It Again, il disco di Britney Spears, il primo di doppio passo di questa domenica pomeriggio con Riccardo Vassalli e Luca Ventura, 4 ore da vivere insieme.
1: Introduciamo il primo tema della giornata con una novità, perché da poco partito il Gran Premio di Misano, siamo in MotoGP. Fatto sta che al secondo giro il leader della corsa, Marco Bezzecchi, è scivolato, è caduto, lasciando quindi la leadership a Marc Marquez.
0: Non si è fatto nulla però.
1: No.
0: Ok, bene.
1: Diciamo classica caduta di quei matti che vanno,
0: strada, no?
1: Che vanno in moto. E sì, c'è davanti Marc Marquez. Peccato, perché Bezzecchi sicuramente voleva fare la vittoria in quella che può considerarsi anche un po' la pista di casa per i tanti piloti italiani in MotoGP.
0: Immagino Rick. Partiamo quindi con gli argomenti di oggi. Dai, subitissimo, in prima pagina io metterei, Rick, per esempio la Super League.
1: La Super League, perché sono 3 le gare in programma nel pomeriggio. In questo momento Zurigo-Vaduz ancora sullo 0-0, poi Losanna-Servette e Lucerna-Basilea sono le 3 partite in programma. C'è anche tanto calcio regionale e non, perché sono in campo tutte le 3 ticinesi di Prima Lega Promotion, o meglio saranno in campo nel pomeriggio, quindi Bellinzona Paradiso e Lugano Under 21.
0: Sì, poi abbiamo la MotoGP, come hai detto tu, di Misano, abbiamo la Formula 1 di Madrid.
1: Esatto, e poi il telefono con noi avremo 2 protagonisti di quanto è successo ieri in seconda lega: Alex Ocaigni, autore di 4 gol per il Cadenazzo nel 5-2 al Morbio, e Nicolin Gioca, DS del Melide, in una partita sì di calcio ma dal punteggio tennistico. Poi il calcio internazionale.
0: Le ticinesi che scenderanno in campo, quindi quarta lega, terza lega, seconda lega, prima lega, tutte le leghe che esistono al mondo noi le tratteremo. E poi, per non dimenticarci tutto, parleremo anche del Lugano, della sfida di ieri contro lo Young Boys.
1: Sì, sfida importante per la classifica, anche se siamo solo all'inizio della stagione, ma ci arriveremo con calma anche con delle pagelle.
0: Benissimo, possiamo continuare con la musica?
1: Dobbiamo continuare.
0: Ti dà l'ok, signore?
1: Sì, e poi quando rientriamo dalla musica vi racconto cosa è successo ieri.
0: Bravo, dai, questa l'aspetto anche io, se è quella che penso
1: sì,
0: io.
1: Sì, sì.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, brano del 2025. Io conosco due persone che avrebbero bisogno di fare una visita in una città degli angeli.
1: Sono d'accordo, io anche più di due in realtà.
0: Allora, cosa è successo ieri? Io e Luchino abbiamo avuto il piacere, anche l'onore, di andare a presentare il Bellinzone in Piazza
1: sì.
0: Collegiata.
1: Sì, dai un po' di contesto, racconta bene, perché questa
0: allora,
1: cosa qua è memorabile.
0: Ieri mattina alle 10.30 c'è stata la presentazione della prima squadra del Bellinzona e settore giovanile, e per l'occasione siamo andati noi a presentare la mattinata in Salsa Granata, una piacevole giornata dai più piccini alla prima squadra che sarà in campo oggi.
1: Sì, hai detto tutto bene per il momento.
0: Per il momento, raggiungendo Bellinzona però noi ci siamo messi d'accordo, ci troviamo la mattina, andiamo. Allora, dobbiamo dire che già personalmente le ultime sono state settimane fortunatissime dal punto di vista, aiutami,
1: della fortuna in generale.
0: Sì, della fortuna, con varie disavventure con l'auto, di rientro alle vacanze, vabbè.
1: Lo possiamo raccontare.
0: Allora andiamo con la macchina di Luca. Vai. Proprio per sicurezza, perché ho detto.
1: Ma lo possiamo raccontare questo? Non è che qualcuno poi ci fa causa.
0: No, vabbè, non...
1: vai, di.
0: E allora succede che lì dico: Luca, andiamo con la tua, proprio per sicurezza, per essere sicuri.
1: Sì, non è che per sicurezza, era l'unica che funzionava in teoria sulla carta, no?
0: E allora andiamo, arriviamo all'altezza di Melide.
1: Sì.
0: Esce una spia.
1: No, neanche all'altezza, eravamo tra Mendrisio e Messia, Milano, sì, più o meno, in autostrada.
0: Esce spia, calo pressione pneumatico destro.
1: Sì, posteriore. E noi abbiamo detto, vabbè, scendiamo al volo, diamo una controllata e poi nel caso facciamo le valutazioni del caso. Ricky scende e mi dice, un pochino. Vabbè, gli dico, ma un pochino quanto? Ma no, non troppo.
0: Ce la facciamo.
1: Allora abbiamo pensato, lasciamo la macchina alla radio e poi andiamo a Bellinzona con la smart della radio. Vabbè, riusciamo a farla sta roba qua.
0: Riusciamo a farla arrivare in tempo, soprattutto, che era la cosa che ci premeva. Uh-huh. E poi vabbè, il povero Luchino è stato in ballo un paio d'ore per farsi mettere a posto la gomma.
1: Sì, però ringraziamo i ragazzi del soccorso stradale che sono stati veramente, anzi lì il ragazzo, perché è arrivato solo uno, bravissimo, che ha riparato il tutto. Tutto questo per dirvi che la prossima volta che avete qualcosa di importante partite un bel po' prima da casa, perché non si sa mai come...
0: E noi prenderemo il treno invece.
1: E noi prenderemo il treno, assolutamente sì. Però Bellinzona ieri che ha regalato una bella cornice in Piazza Collegiata.
0: Sì, tanta gente, nonostante magari l'avvio un po' complicato in campionato, in Prima Lega Promotion, però tra genitori, famiglie, amici, conoscenti, tifosi, hanno ben frequentato Piazza Collegiata.
1: Sai che mi ha scritto anche un po' di gente poi, per quanto riguarda, sai, sono passato, ho visto bravi, grandi, non sono riuscito a passare però, vi stimo, sai, tutti i messaggi così, perché alla fine questo è un evento molto importante per il Bellinzona, per tutta la città di Bellinzona, e io e te possiamo dire di esserci stati.
0: Eh sì, e adesso c'è Neffa aspettando il sole, un po' come il Bellinzona.
1: Sì, però cambiamolo magari, al posto di aspettando il sole mettiamo aspettando il TCS, che ne dici? Ci sta,
0: ci sta.
1: È più adatta al momento.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: A tutto Pilates,
2: a tutto Pilates.
1: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
4: Volkswagen.
5: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
9: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
10: No, no, troppo moscia, più convinta.
9: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
10: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
9: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
10: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
9: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
10: Dai, vi aspettiamo.
9: Per un bianco
10: o per un rosso.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: usci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti,
1: gli occhi pieni di te.
2: Ah, le tasche piene di sassi, anche
1: chi?
2: Marco Bezzecchi, purtroppo caduto sulla ghiaia, e questo è il senso. Invece a Misano siamo al 16° giro su 27 e c'è davanti a tutti Marc Marquez, seguito dal fratello Alex Marquez. In terza posizione troviamo Acosta, quando mancano 11 giri alla fine.
1: Ok, per quanto riguarda la MotoGP, invece, per quanto riguarda gli altri aggiornamenti, insomma, c'è gente che ci sta scrivendo degli aggiornamenti dei campi di calcio regionali. Partiranno tutte nel tardo pomeriggio, Rick.
2: Tardo pomeriggio, sì, di oggi, a orari un po' diversi. Andiamo a vedere un po' quello che può essere quello che sarà il programma di oggi.
1: Sì.
2: Abbiamo detto delle tre ticinesi in campo in prima lega promotion: il Lugano Under 21 contro i pari età del Basilea Under 21 in campo alle 15:30, alle 16 invece il Paradiso a Zurigo per sfidare l'Under 21 dello Zurigo, e alle 16 il Bellinzona a Bellinzona contro il Kreuzlingen.
1: Wow, perfetto, hai detto tutto? Possiamo continuare?
2: Sì, possiamo continuare.
1: C'è tanta musica in questa domenica pomeriggio, quella di Doppio Passo, in questo caso con Anna Lisa. Ritroviamo la sua canzone intitolata Mon Amour.

0: Si chiama Space Cowboy, il disco di Jamiroquai dal 1994. Questo a diciamo proporvi la musica che abbiamo collezionato negli anni, anche a distanza di quanti anni? Rick, 94, 2026, quindi
1: 31.
0: 31.
1: Dipende dal mese.
0: 31, dai, 31. Ci sta. 32.
1: Quasi 32.
0: Quasi 32.
1: Quasi 32. Allora, sono 4 le partite di seconda e terza lega in programma nel pomeriggio. Alle 15 Valle Maggia Rapid Lugano e alle 16 Solduno Novazzano per la seconda lega. Nel gruppo 1 di terza invece Melide 2 Vacallo, alle 16 alle 15 Macedonia Gordola per il gruppo 2 di terza.
0: Noi chiaramente abbiamo bisogno di voi, quindi se siete sui campi, se state andando sui campi, raccontateci, mandateci foto, qualsiasi cosa che possa creare un racconto della partita che seguirete nelle prossime ore, in modo tale da raccontarlo a nostra volta agli ascoltatori di Radio 3.
1: Noi invece tra poco vi parleremo del 2-2 tra Lugano e Young Boys ieri sera e vi leggeremo le pagelle di Massimo Solari.
0: Sì, Lugano partito bene, poi ha arrancato un attimino, alla fine ce l'ha fatta a portarsi a casa almeno un punticino.

0: Raptor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Questa

0: Questo è Doppio Passo, l'appuntamento domenicale sportivo di Radio 3 con Riccardo Vassalli e Luca Ventura. Era Giselle con Dimanche Midi Pill, tra l'altro fatta dall'intelligenza artificiale, non so se lo sapevi questo, Rick.
1: No.
0: Sì, prodotto però che sembra fatto da una cantante vera e propria, in carne e ossa. Ne stavamo parlando fuori onda, ormai vivremo con l'intelligenza artificiale o è l'intelligenza artificiale che vivrà con noi, un po' questo da capire. Ma sarà musica del futuro, che dici, Rick?
1: Sì, musica del presente invece è il podio di Misano con i fratelli Marquez in prima e seconda posizione, primo Mark, secondo Alex e Pedro Acosta sul gradino più basso del podio. Mark Marquez che balza così, sfruttando anche la caduta di Bezzecchi, in cima alla classifica piloti.
0: Salutiamo un po' di gente che ci sta scrivendo su WhatsApp, qualcuno che ci chiede problemi alla viabilità. Guarda, in realtà al momento l'unico problema è in direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico infatti è bloccato fino a 50 minuti, la corsia preferenziale Cupra però è aperta. Anche in direzione di Göschenen, in Airolo e Göschenen, il traffico è congestionato, ritardi fino a 20 minuti e un po' di colonna è segnalata anche in direzione sud nel punto estremo del Ticino tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda per colonna.
1: Tra poco anche la Formula 1 con la prima gara di Madrid.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Gassalli.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: centroserramentiticino.ch.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Auto Ronchetti presenta.
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
1: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Sono le 15.
6: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
7: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
8: Infotraffico.
9: A2 San Gottardo, direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, traffico congestionato.
10: Previsioni del tempo.
11: Le previsioni fino a stasera in tutto il paese: sarà ben soleggiato, nel corso del pomeriggio qualche velatura più densa ed estesa a partire dalla Romandia. Per domani lunedì al mattino, specialmente nelle regioni orientali, ancora nuvoloso, per il resto tempo ben soleggiato con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime comprese tra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, al sud fino a 28 gradi.

0: L'ultima canzone, Giuli con Biagio Antonacci. Vi abbiamo promesso che saremmo tornati sul pareggio di 2-2 tra Lugano e Young Boys ieri all'AIL Arena. Luchino, AIL Arena pienissima ieri.
1: Quante persone, Rick?
0: Più di 8.000, penso sugli 8.300, mi pare di aver visto, 8.500, qualcosa del genere.
1: Beh, allora, le promesse di quel match comunque erano delle promesse, le promesse validissime. Lugano contro una delle squadre più forti della Super League da sempre, e quindi è chiaro che ti porta un po' di aspettative in più, no, rispetto ad altre partite.
0: Sì, adesso a metà settembre le due favorite del campionato, poi ci sono ancora 7 mesi di calcio, quindi un po' presto, però sicuramente era il match più atteso di questo avvio di Super League.
1: Tu l'hai vista la partita?
0: No, l'ho recuperata un po' con gli highlights e leggendo le dichiarazioni qua e là post partita.
1: E allora andiamo, immergiamoci nella partita di ieri con le pagelle di Massimo Solari del Corriere del Ticino. Da chi vuoi partire, Ricky?
0: Partiamo da Lucas Mai, il peggiore dei suoi ieri, voto 3 per lui. E Sende lo fa ammattire, imperfetto in occasione del 1-1, è invece imperdonabile per sufficienza nel quadro dell'azione che porta al sorpasso dei gialloneri, perché Lugano si è poi trovato costretto a rincorrere. Andiamo su Derek Moncada, 4,5 il suo voto, fa il meglio che può, spalla la porta, sacrificandosi per l'ennesima volta da centroavanti, quale non è. Una volta spostato a destra, le briglie si sciolgono e può finalmente correre libero verso il suo 2-2, scusate. Poi c'è Albian Aieti, voto 5, tra i migliori, di nuovo decisivo nel cuore dei 16 metri. Non sarà il top della forma, e però le sue reti in 3 spezzoni di partita valgono già 4 punti.
1: E poi, come al solito, chiudiamo con la figura del mister Cruz, con che voto, Rick?
0: Voto 4 per lui, questa è la descrizione. L'impostazione della sfida è perfetta e travolgente. Una volta tolto Steffen, la sua squadra sbanda pericolosamente. Di più, per sua stessa missione, non aver cambiato in tempo Von Balmossa costituito un errore. Come a Basilea, però, non perde la bussola, risistemando le sue pedine e conquistando un punto prezioso.
1: Beh, possiamo spezzare comunque una lancia a favore del Cruz. Togliere un portiere come Von Balmoss comunque deve essere una decisione presa
0: devi essere
1: con cognizione di causa.
0: Sei sicuro per farlo? Per fare una scelta così devi essere sicuro di farlo.
1: Però ci sta, nel senso, non ci sentiamo di attribuire la maggior parte delle colpe a questa scelta. Diciamo che comunque vediamo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, Rick.
0: Mezzo pieno. Va bene,
1: perdevi, 2-2 va benissimo.
0: Perdevi, l'hai risistemata alla fine e va benissimo così.
1: Quindi per noi confermiamo? L'accendiamo?
0: Noi l'accendiamo.
1: Perfetto.
0: Adesso andiamo con la musica, poi dopo torneremo con il primo aggiornamento di Formula 1 e tra poco si riparte a giocare anche in Ticino.
1: Il coretto che sta cantando in sottofondo è quello della KC and the Sunshine Band. Questa si chiama That's the way I like.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passani.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Stavo pensando che Castello Melide di ieri è stata più di una semplice partita di calcio, lo dimostrano le 12 reti, 8-4 il finale per il Melide, in una partita che rimarrà sicuramente anche un po' nella storia recente del calcio regionale, quantomeno per divertimento, ma ce la facciamo raccontare dal DS del Melide, oggi raggiante. Buongiorno a Nico Lingioca.
1: Ciao Nico.
2: Ciao, buongiorno Ricky, buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Come state?
0: Bene, tu come stai? Immagino di sì, esaltato.
2: Grazie per avermi chiamato per commentare la partita di tennis di ieri.
1: Com'è andata? Federer contro?
2: No, ieri Federer e basta, perché si giocava un campo unico, visto il risultato, perché è veramente assurdo, assurdo. No, è stata una partita dove in 30 anni di calcio non avevo mai visto nulla di simile. Bella per chi era fuori, perché poi ovviamente c'era gente che chiedeva di più e io più di così non l'avevo mai visto. Però anche quello lato divertente, poi è anche vero che comunque il momento diciamo decide anche la testa dei ragazzi e l'attenzione dei ragazzi, perché poi era gol a seguire gol, quindi l'attenzione di tenere il risultato non esisteva più, ecco.
0: E beh, in un punteggio, lo ricordiamo, 8-4, che sicuramente in seconda lega raramente si è visto in questi anni. Un direttore sportivo come la vive da fuori?
2: Allora, sul 4-0 del primo tempo mi sembrava un po' che la nostra squadra al Melide si fosse un po' sbloccato, in quanto le prime partite eravamo molto belli da vedere, però si vedeva comunque che ci mancava ancora qualcosa per essere veramente, veramente uniti. Secondo tempo al limite dell'infarto, perché ti vedi prima rimontare due gol, poi vai in vantaggio, poi recuperano, c'è quella sensazione di non attenzione da parte della tua squadra e la paura che possano rimontarti, e ti dico la verità, il Castello del secondo tempo di ieri è stato bello vederli, vedere qualcuno dei loro giocatori tenerci così tanto a recuperare un risultato, veramente tanto di cappello.
0: Ecco Nico, tu hai parlato di un avvio un po' complicato, quantomeno dal punto di vista forse anche non fortunatissimo dei risultati, due sconfitte le prime due. Quanto fa bene, quello che ti chiedo, una vittoria come quella di ieri, in cui si è esaltato sia il gruppo ma anche i singoli?
2: È ossigeno, Ricky, è ossigeno, perché noi adesso abbiamo, per il discorso delle 15 squadre, adesso abbiamo la pausa, e quindi prima della pausa per noi era fondamentale portare a casa dei punti per dare un segnale al campionato. Sicuramente quello che è mancato le prime due, forse un po' di amalgama che c'era bisogno, visti tanti innesti nell'ultima settimana, 10 giorni prima dell'inizio. E poi ovviamente la sfortuna in partite dove fino magari all'88esimo, 90esimo stai vincendo e poi la ribaltano, oppure situazioni di gioco che possono capitare dove gli altri magari fanno dei gol che difficilmente uno pensa di subire, ecco. Quindi fattori sfortunati con cui abbiamo dovuto purtroppo fare i conti, però ecco, ieri ci è servito da far da morale a tutti e i ragazzi avevano assolutamente bisogno di questo.
0: Allora, noi ti lasciamo alla tua domenica in famiglia, Nico, grazie, ci vediamo sicuramente presto in studio, complimenti per ieri.
2: Grazie ragazzi, grazie a voi, un abbraccio grande e grazie sempre per pensarmi.
1: Grazie Nico, grazie a te per averci risposto, per aver accettato l'invito. Grazie, ciao, buona domenica, ciao.

0: Like I Love You, Justin Timberlake, Radio 3, doppio passo.
1: Non belle notizie per i tifosi di Hamilton da Madrid, perché il campione inglese si è dovuto ritirare dalla tappa di Madrid in Formula 1, che al 20° giro su 57 comanda per ora Leclerc.
0: Save Me Tonight, passiamo da

0: più basso con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutto.

0: domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di Jeans Shop Abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti. Bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
2: Ammorbidente Mon Amour, 3 litri, 2 franchi e 99, solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto, 50 lavaggi, 3 franchi e 99, solo con Fidelity Card.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
7: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: La grande Cyndi Lauper dall'84 con questa Time After Time. La radio che state ascoltando è Radio 3i con doppio passo, quindi Riccardo Vassalli e Luca Ventura. Ricky, che è la voce del calcio ticinese in Ticino, oltre Gottardo, oltre confine. Tu sei calcio ticinese.
1: Sì, sì, almeno ci proviamo.
0: Riccardo calcio ticinese Vassalli.
1: Ci proviamo, partiamo un attimo dai motori della Formula 1, perché siamo al 25esimo giro su 57 a Madrid. Ancora la Ferrari di Charles Leclerc al comando davanti ad Antonelli e Verstappen. Buone notizie invece per il calcio ticinese, perché l'under 21 del Lugano al 20esimo conduce 2-0 sul Basilea Under 21 e tra poco più di 10 minuti in campo anche Paradiso e Bellinzona. E invece per quanto riguarda la seconda lega, tra Valle Maggia e Rapid Lugano 2-1 per il Valle Maggia poco prima della pausa.
0: Allora, ti ho trovato un username da utilizzare con il tuo nome e il calcio.
1: Ti ho visto
0: scontato,
1: illuminato, eh?
0: Riccalcio, non...
1: Riccalcio.
0: Riccalcio ticinese.
1: Male. Malino, ma fuori onda ti spiego perché.
0: Le faremo sapere, dai.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
6: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
7: Skoda.
6: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 16 in punto.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
12: Sulla 2 direzione sud, tra il San Gottardo a Airolo, la galleria del Gottardo, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria.

0: the world. Si chiama Viva la Vida, la canzone dei Coldplay che conoscono anche i muri, Rick. Tu anche conosci?
1: Io conosco.
0: Allora, siamo in clima partita per quanto riguarda il Bellinzona, per quanto riguarda il Paradiso, per quanto riguarda anche il Lugano Under 21, Rick.
1: Sì, il Lugano Under 21 vince 2-0 sul Basilea, 2-1 sul Basilea Under 21. Appena iniziata invece la sfida fra Zurigo Under 21 e Paradiso e quella del Bellinzona contro il Kreuzlingen. Tra l'altro Bellinzona, ieri abbiamo invitato la gente ad andare allo stadio, aspettiamo sì, anche le prime foto a vedere se effettivamente hanno raccolto il nostro invito di ben frequentare il comunale.
0: Ma allora speriamo di sì, perché comunque bisogna in qualche modo dare sostegno a questa squadra che ha bisogno soprattutto in questo momento. Bellinzona che è sceso in campo con gli 11 titolari contro il Kreuzlingen, diciamo gli 11, Rick?
1: Sì, aspetta che prendo, ce li hai lì tu?
0: Te li dico io, vai. In porta hanno scelto Trocken con il reparto difensivo composto da Mihailovic, Paolini, Dermacu e Carpani, immagino che giochino a 4, poi Zaic, Centinaro, Esposito, Eymon, Ndiaye e Chiara Mateng.
1: Bravo, si vede che ieri hai fatto la presentazione, pronunce giuste. Grigio sarebbe contento di noi.
0: Lo so. E poi c'è il Paradiso invece che li ha pubblicati pochissimi secondi fa. Tu li hai, Rick?
1: Sì, Paradiso con un 4-4-2 con Pala, Plisco, Miranda, Iapichino, Benacquista, i quattro difensori, Capitan Schelotto, Akdemir, Outara, Matteucci, quattro centrocampisti, con Rasic e Babic i due attaccanti.
0: Ah, anche se non hai fatto la presentazione, bravo, anche tu, complimenti.
1: Ah, questo era più semplice.
0: Vabbè, se avete bisogno di presentazioni, Riccardo, siamo disponibili, per qualsiasi squadra di calcio al mondo soprattutto.

0: Break Up in Reverse, il nuovo singolo di Teddy Swims. Un po' di aggiornamenti, Ricky.
1: In Formula 1, a 13 giri dalla fine, continua a guidare Leclerc con una strategia diversa dalle altre. Il ferrarista non si è ancora fermato ai box. Al secondo posto Antonelli, terzo Verstappen.
0: Altri aggiornamenti invece per quanto riguarda il calcio?
1: Tutto
0: Super League,
1: come vi abbiamo lasciato per quanto riguarda il calcio regionale, quindi con la vittoria del Vallemaggia 2-1 sul Rapid Lugano. Vince invece l'Under 21 del Lugano e 0-0 per Paradiso e Bellinzona.
0: Per quanto riguarda invece la Super League, lo Zurigo si porta a casa i 3 punti in casa, cioè in realtà se li tiene lì in casa. Il Vaduz torna a casa sconfitto. Alle 16:30 in campo Lausanne Servette e Lucerna Basilea.
1: Per quanto riguarda la Serie A, 3-1 al momento tra Lecce e Monza. Alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus.
0: Abbiamo Anderson .Paak e Smokey Robinson, si chiama Make

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Cosa vede qui?
2: Un body check lungo la balaustra.
1: Un body che? E qui?
2: Un gol in power play.
1: E nient'altro?
2: Ah sì, era in fuorigioco.
3: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: In questa domenica 13 di settembre siamo nella terza ora ormai di Doppio Passo e quindi tanti appuntamenti ce li siamo lasciati alle spalle, tanti appuntamenti arriveranno e tanti appuntamenti invece sono il presente.
1: E stanno per concludersi come la Formula 1, 5 giri alla fine con Antonelli che ha ripreso possesso della prima posizione seguito da Verstappen e Norris, quarto Leclerc che quindi è fermato ai box. Per quanto riguarda il calcio regionale, sempre 2-1 per il Valle Maggia sul Rapid Lugano, decide per ora la doppietta di Nathan Muadianvita. Ha sbloccato la gara anche il Vacallo sul Melide 2. Qui siamo in terza lega, niente da segnalare al momento invece per quanto riguarda le ticinesi nel campionato di prima lega promotion.
0: Super League invece il Lucerna è già passato in vantaggio, Rick, per 1-0 contro il Basilea dopo un minuto di gioco.
1: Il pomeriggio poi proseguirà anche con una sfida interessantissima, il derby di Manchester fra United e City.
0: Ah, questo è un bel evento da puntarsi, 17:30 al via la partita, un match che ci regala storicamente sempre delle bellissime cose, però la favorita dovrebbe essere il Manchester City in questo momento.
1: Direi di sì. Tu hai visto la Champions in settimana?
0: Ho visto qualcosina, sì. Che cosa vuoi chiedermi?
1: In primis dobbiamo sicuramente elogiare, menzionare il Como.
0: Vabbè, Como, grande impresa contro il Lipsia.
1: Debuttare così alla prima in Champions in questa maniera, ma secondo me vanno dati, sì, ma è un progetto che continuerà a crescere, per cui poi ci si rischia anche di ripetersi. Ma tra le pillole, chiamiamole così, di questa serata di Champions c'è la doppietta di Daniel Sturm.
0: Daniel Sturm, che mi ricordo, a Mendrisio.
1: Bravo, a Mendrisio, a Chiasso.
0: Cosa ha fatto?
1: Non particolarmente felice la sua esperienza ticinese, ma c'è un grosso ma, perché c'è una persona che lui credeva tantissimo e che già all'epoca diceva: guardate che questo avrà un destino futuro diverso.
0: Di chi stai parlando?
1: Di Mattia Crocitorti, suo allenatore al Mendrisio. Sturm, che ha fatto doppietta con lo Slavia Praga e si è regalato una bella soddisfazione.
0: Ma è lo stesso Sturm di Mendrisio?
1: Proprio lui.
0: Pazzesco, quindi visionario il Crust da questo punto di vista.
1: Direi di sì.
0: Tanta roba. Volevo chiederti, Rick, invece, per quanto riguarda il Bellinzona e Paradiso e Lugano Under 21, se c'è qualcosa da evidenziare, insomma, qualcosa da menzionare.
1: Sì, in questo istante hai fatto bene a chiamarla, perché ha segnato il Paradiso, quindi fra pochi secondi vi diremo anche il marcatore. Si tratta di Federico Ivan Rasic, quindi al 16esimo, Zurigo Under 21 0, Paradiso 1.
0: Bene, questa è Radio 3 con Lisa Stansfield ora.

0: E torniamo in diretta qui su Doppio Passo Radio 3i per parlare del e con il grande protagonista del sabato di Seconda Lega. Sai, Luchino, hai in mente a fine partita in Serie A quando ti danno il premio di MVP?
1: Sì.
0: Sicuramente ieri sarebbe andato nelle mani di Alex Ocaini del Cadenazzo. Buongiorno Alex.
1: Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, un sabato particolarmente felice per te e per la tua squadra. Sono 4 le reti nel 5-2 al Morbio. Come l'hai vissuta tu questi 90 minuti? Ti era già capitato di segnare 4 gol in una partita?
2: No, non mi era mai capitato, massimo 2 reti. Sono molto contento, è stata un'emozione molto forte, soprattutto perché ho aiutato la squadra a vincere. Dopo comunque settimana scorsa avevamo perso una partita un po' in maniera ingiustamente, sono contento che siamo tornati a vincere.
0: A Cadenazzo da quest'estate, dopo l'esperienza a Mendrisio, è iniziata bene quindi questa tua nuova avventura in rosso e nero. È una squadra che secondo me, per quanto visto ieri, potrà dirla sua, no Alex?
2: Sì, sono contento, soprattutto perché il mister mi voleva tanto, il gruppo è molto giovane, molto forte e secondo me potremo dire la nostra sicuramente.
0: Ti abbiamo visto ieri sera anche giocare da prima punta, non propriamente il tuo ruolo, però il bottino dice che sai fare anche quello.
2: E diciamo che era capitato un po' di anni fa che facessi la prima punta o l'esterno alto. Poi negli ultimi anni comunque ho sempre giocato per addirittura come braccetto di destra e quinto. Quindi diciamo che mister mi ha reinventato in un ruolo così.
0: Che sa fare anche l'attaccante, sa fare gol, ha una dedica particolare questo primo poker in carriera?
2: E questo primo poker lo dedicherei per prima cosa alla mia famiglia, poi ai miei compagni, non ai compagni di squadra.
0: Che se lo merito. Alex, complimenti ancora da parte nostra, goditi questa bella domenica e in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie mille.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
2: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
3: Skoda.
2: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
4: A tutto Pilates.
5: A tutto Pilates.
4: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
6: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
8: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290

0: Arrivano buone notizie dal calcio ticinese, perché del campionato di Prima Lega Promotion al 65esimo sta vincendo il Lugano Under 21 2-0 sul Basilea Under 21. Vince anche il Paradiso 2-0 contro il Zurigo Under 21, reti di Rasic e Babic, e 0-0 invece fra Bellinzona e Kreuzlingen alla pausa.
1: Siamo arrivati alla fine anche della terza ora insieme di questa domenica di doppio passo, e ci arriviamo con James Blunt.

0: Cambio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dal nuovo Skoda Epic.
6: Infotraffico. Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece le code sono di 1 km a partire da Vassen e le attese di 10 minuti in direzione del Ticino.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
8: Previsioni del tempo.
4: Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, domani sarà ancora nuvoloso, per il resto tempo ben soleggiato, temperature minime comprese tra 12 e 17 gradi, massime al nord 25, al sud fino a 28.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, vedi Rick? Canto d'amore a Angelino Mango e Marco Mengoni, Radio 3i. Siamo nell'ultima ora di Doppio Passo, quindi con diversi appuntamenti che stiamo seguendo. Vedi la prima Lega Promotion, hai qualche aggiornamento? Sì che ce l'abbiamo,
2: sì,
1: ce l'abbiamo,
2: è
1: ce l'abbiamo.
2: È anche doveroso perché dopo i vantaggi di Lugano Under 21 e Paradiso, anche il Bellinzona si è portato in vantaggio poco prima della pausa col gol di Centinaro, quindi Bellinzona 1, Kreuzlingen 0. E Bellinzona avanti alla pausa, speriamo ovviamente che possa mantenere il vantaggio anche nei secondi 45 minuti.
1: Sì, anche perché per chi non lo sapesse, l'abbiamo detto nelle prime ore, ieri abbiamo fatto la presentazione della prima squadra del settore giovanile e c'è grande entusiasmo comunque, no, per un Bellinzona che deve fare bene.
2: Oh, quello che mi ha colpito sicuramente è stato comunque l'affetto e la simpatia e la vicinanza dei tifosi verso la squadra, nonostante comunque un avvio negativo, un'estate piena di difficoltà e una piazza che comunque sempre è stata esigente, ma in questo momento capace di mettere i risultati sportivi magari in secondo piano per,
1: esatto, sì,
2: per ritrovarsi e ritrovare anche l'entusiasmo che una vittoria potrebbe accendere ulteriormente.
1: No, è per quello che ti dicevo, entusiasmo ieri ce n'era da parte di qualcuno ed è una cosa che fa bene, no?
2: Sì, noi poi abbiamo fatto il nostro personale in bocca al lupo a mister Pargalia, amico di Doppio Passo, amico di football, e poi quello che ci siamo detti ovviamente lo teniamo tra di noi, però possiamo lanciare la puntata di domani di football.
1: Sì, come l'annunceresti tu da grande... creatore di titoli.
2: Domani, no, il titolo è ancora da decidere, ci stiamo lavorando. Però parleremo sicuramente di seconda lega. L'ospite non lo possiamo spoilerare ancora perché avviene di solito domani verso metà pomeriggio.
1: Uh-huh.
2: Però parleremo di seconda lega, c'è tanto da parlare. Parleremo anche di un tema dei giovani. E per cui seguiteci domani dopo Fuori Gioco, football alle 20:30.
1: Sul Treticino.

0: Radio Basso.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, il disco è quello di Harry Styles su Radio 3 in Ticino. La domenica noi siamo quelli di doppio passo, soprattutto parliamo di sport, facciamo dei doppio passo qua e là e cerchiamo di farli anche bene. In questo caso abbiamo un appuntamento che è importantissimo per il Bellinzona, per le sorti del Bellinzona future. Paradiso dall'altra parte, sempre nello stesso campionato, sta mantenendo comunque le distanze dalla sua avversaria.
1: Sì, vince ancora 2-0 e dobbiamo dire che per il Paradiso un periodo particolarmente positivo, perché con la vittoria di oggi, ammesso e non concesso che riusciranno a portare a casa i 3 punti, si porterebbe in terza posizione.
0: Sì.
1: E a 3 punti dalla vetta, questo riaccende anche un po' le ambizioni di un Paradiso che ha iniziato molto bene la stagione, che lo possiamo e lo dobbiamo anche ricordare, settimana scorsa si è imposto per 4-0 proprio nel derby contro il Bellinzona.
0: Lugano Under 21, Rick?
1: Lugano Under 21, sempre, fammi verificare, prima di... sempre sul 3-0 contro 3-0. Il Basilea Under 21. Siamo al 93esimo, quindi questione di pochi minuti ed è finita la partita.
0: Beh, contenti di sapere che in Prima Lega Promotion il Ticino in questo momento è avanti in tutte le sue sfide.
1: Dai, speriamo che rimanga così fino alla fine, noi ce lo auguriamo. È finita invece in Terza Lega fra Macedonia e Gordola, 4-3 per il Gordola, con doppietta di Calessi, rete di Gioppo e un euro gol di Antoniutti.

0: Don Bob Sinclair,
1: Ricky che se la stava cantando fuori onda. Vabbè, un po' questo l'effetto della musica. Dimmi tutto, Rick.
2: Allora, 75esimo minuto, Solduno 3, Novazzano 0 per quanto riguarda la seconda lega. In terza lega invece ci avviciniamo alla fine fra Melide 2 e Vacallo, con il Vacallo che ha trovato da poco la rete del raddoppio, quindi Vacallo 2, Melide 2, 1.
1: Uno degli ultimi dischi di questa domenica pomeriggio con Lil Nas X, That's What I Want.

0: Doppio passo con Luca Ventura, e Riccardo Vassalli.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: titolo è proprio questo, Running Up That Hill, questo disco degli anni Ottanta che tu ti ricordi molto bene, Rick.
1: Sì, volevo chiedertelo io, dai.
0: Che cosa?
1: Cosa ti ricorda questa canzone?
0: Stranger Things?
1: Ah,
0: beh, certo.
1: Penso che ormai a quelli della nostra generazione, magari te no perché sei un po' più ferrato sulla musica, però in tanti magari l'hanno scoperta o riscoperta
0: grazie
1: alla serie.
0: Beh, ma è una cosa che succede spesso, sì, con varie colonne sonore, con riferimenti. Per esempio negli ultimi anni funziona tanto TikTok, sì, per la memorabilità di un pezzo, e quindi sono cambiati un po' i tempi.
1: Eh beh, però per magari la musica così storica è sicuramente una buona possibilità, una
0: buona seconda possibilità.
1: Per far scoprire anche musica nuova a noi più giovani.
0: Infatti, parla per te, io ormai sto andando verso
1: non
0: la vecchiaia.
1: Non ti senti così giovane.
0: Che dolore, mi pare la schiena. No, a parte questo, Rick, volevo dirti che siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento, quindi riusciremo a seguire in parte quasi tutti gli appuntamenti che stiamo seguendo da ormai qualche ora. E qualche aggiornamento, qualcosa è cambiato?
1: No, è cambiato che è finita la partita del Lugano Under 21, 3-0 sulla Under 21 della Basilea. E siamo all'87esimo tra Bellinzona e Kreuzlingen. Bellinzona ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Centinaro. Non c'è un amore senza

0: Feel What I Feel, i nostri Gotthard, fieri di averli riproposti anche oggi in questa domenica 13 di settembre. Siamo arrivati alla fine però delle 4 ore sportive di doppio passo e quindi il nostro appuntamento è quello di domani sera alle 20.30 su Teleticino per godersi ancora un po' di calcio regionale post weekend, chiaramente.
1: Con football si parlerà di seconda lega, ma non solo, faremo anche il recap di quanto successo nel weekend. Intanto siamo al 96esimo fra Bellinzone e Kreuzlingen, sempre 1-0 per il Bellinzone.
0: Da Riccardo
1: e Luca
0: è tutto, ciao.
1: Ciao.

0: è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: A tutto Pilates!
2: A tutto Pilates!
1: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
7: detersivo per piatti svelto eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Auto Ronchetti presenta.
1: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
2: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
1: Per non parlare del risparmio.
2: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
0: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drevio.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Scopra l'occhio sinistro. Cosa vede?
1: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
1: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
4: Volkswagen.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
7: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Auto Ronchetti presenta...
2: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Gli angeli fanno la ola.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HR-V?
2: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
6: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
7: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: candy.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

volte con te è come stare in ascensore con un estraneo. Davanti a uno specchio guardarsi e respirare piano. E non si arriva mai al nostro piano. E vorrei fare le cose giuste e non sbagliare mai.